0: en Canarias.
1: Es la hora 1:34.
2: Es 1:34. Radio Cali.

0: Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1993.
5: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Son las 3:32 minutos.

0: Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Sono le 4:31 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

0: Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Sono le 6:33 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce, Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. E bacchetta Israele, non sono contento, dovevamo siglare l'accordo. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. La cronaca: nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente avvenuto, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima si stavano recando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail e ha perso il controllo. La politica: affluenza alle urne in calo per i ballottaggi, alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno, il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vuota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Il tennis in chiusura: ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros Zverev che, commosso, vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. E con questo è tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, una giornata dinamica e ricca di stimoli. L'energia sarà alta, favorendo nuove iniziative e progetti. In ambito sentimentale la passione si riaccende, offrendo momenti intensi sia per chi è in coppia che per i single. Toro, stabilità e determinazione caratterizzeranno le azioni di oggi. Le relazioni affettive si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda. È il momento ideale per consolidare legami importanti. Gemelli, la curiosità e l'entusiasmo guideranno la vostra giornata. Nuove conoscenze e incontri stimolanti arricchiranno il panorama emotivo. Attenzione a non disperdere le energie in troppe direzioni. Cancro, sensibilità e introspezione saranno protagoniste oggi. È consigliabile prendersi del tempo per riflettere e ricaricare le energie. In amore, piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Leone, carisma e vitalità in primo piano. Le relazioni sociali saranno favorite, offrendo opportunità di rafforzare legami esistenti e di crearne di nuovi. In ambito sentimentale la passione sarà intensa. Vergine, precisione e organizzazione porteranno a risultati concreti nel lavoro. È un buon momento per mettere ordine nelle questioni personali e professionali. In amore, la chiarezza e la sincerità saranno apprezzate. Bilancia, equilibrio e armonia guideranno le vostre interazioni oggi. Le relazioni affettive beneficeranno di una comunicazione aperta e sincera. È il momento ideale per risolvere eventuali incomprensioni. Scorpione, intensità emotiva e determinazione caratterizzeranno la giornata. In ambito sentimentale è possibile vivere momenti di profonda connessione. Attenzione a non lasciarvi sopraffare dalle emozioni. Sagittario, ottimismo e voglia di avventura saranno in primo piano. Nuove esperienze ed incontri stimolanti arricchiranno il panorama emotivo. In amore, la spontaneità sarà la chiave del successo. Capricorno, creatività e originalità guideranno le vostre azioni oggi e le relazioni sociali saranno favorite, offrendo opportunità di nuove connessioni. In amore, l'autenticità sarà la chiave per rafforzare il vostro legame. Acquario, pragmatismo e determinazione porteranno a risultati tangibili in ambito professionale. È un buon momento per consolidare progetti e relazioni. In ambito affettivo, la stabilità sarà particolarmente apprezzata. Pesci, sensibilità e intuizione saranno accentuate oggi. È consigliabile prendersi del tempo per riflettere e ascoltare le proprie emozioni. In ambito sentimentale, dei piccoli gesti di affetto faranno la differenza. Oggi vi saluto con le parole di Ierocle di Alessandria. Dovremmo sempre comportarci in maniera equa, non solo con coloro che sono giusti con noi, ma anche con chi preferisce ferirci. E questo per il timore che, rispondendo al male col male, si possa cadere nello stesso vizio. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: a tutti e ben ritrovati, cari amici del Comedy Radio Show, e buon lunedì. Sono un po' triste, caro
1: Come
0: Alo,
1: mai? Come mai? Ale,
0: non
1: ciao,
0: possiamo
1: Ale
0: più fare il giochino, ciao Alo, di lunedì, primo giorno della settimana, del mese.
1: Ma quella è come l'eclissi, non è che la vedi tutti i giorni. Quando arriva te la godi, quando non c'è, non c'è allineamento,
0: non c'è allineamento. Quindi lunedì 8, che non c'entra niente con
1: 8,
0: il numero dei giorni della settimana.
1: È 8 giugno, punto.
0: Però, come ogni lunedì, torna l'oroscopo Alo.
1: Perché, al contrario di quell'allineamento, noi siamo sempre allineati con gli astri che ci fanno oroscopare tutta la settimana.
0: Meno male.
1: Sappiamo che l'oroscopalo, ricordatevi di mettere bene l'accento, vale per tutta la settimana. E questa settimana il tema che ho scelto è le cose che fai solo quando sei da solo.
0: Attenzione.
1: Perché ogni segno ha la sua vergogna privata.
0: E vedremo poi se corrisponde a realtà,
1: certo.
0: Ce lo direte voi. E continueremo poi con la rubrica strano ma vero, cose assurde,
1: sì,
0: che però realmente accadono. Ha rubato un tir con la cioccolata.
1: Chi?
0: Un tizio.
1: Ah.
0: Sì.
1: Ha rubato un tir strapieno di cioccolata.
0: Sì, tonnellate di cioccolata.
1: È goloso.
0: Sembra
1: ladro goloso.
0: Un film di Willy Wonka, invece è tutto
1: invece
0: vero.
1: No.
0: Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, soprannomi ai colleghi.
1: Alcuni sono terribili.
0: Già. Radio Calima.

0: mia gamba dondola.
1: Cominciamo subito con il nostro oroscopalo, perché ricordatevi che oroscopare è importante, soprattutto di lunedì, che poi vale per tutta la settimana.
2: E soprattutto quando c'è un tema come le cose che fai solo quando sei da solo.
1: Attenzione.
2: Vediamo se ti torna o vi torna. Ariete, quando sei da solo, parli da solo e litighi e perdi. Confermo?
1: Sì.
2: Io parlo tantissimo da solo.
1: Anch'io,
2: mi do le to-do list.
1: Ariete,
2: è probabile. Qualcosa dell'ariete ce l'hai. Vediamo Capricorno tra un po'. Ma prima Toro, mangia direttamente dal frigo, senza piatto, senza dignità.
1: Probabile.
2: Gemelli, ti fai discorsi motivazionali allo specchio e ti contraddici da solo. Cancro, riguardi vecchi messaggi, anche quelli che non dovresti, soprattutto quelli.
1: È proprio una cosa da cancro.
2: Leone, ti provi outfit come se stessi sfilando per un red carpet per andare però al supermercato.
1: Tipico.
2: Vabbè, quello è Leone, lo sappiamo. Vergine, riorganizzi cose già organizzate, poi ti lamenti che non trovi più niente. Vergine è così. Bilancia, fai finta di meditare, in realtà scrolli il telefono in silenzio
1: da solo,
2: con la coda dell'occhio.
1: Vabbè.
2: Così. Scorpione, controlli profili social che non dovresti, con la precisione però di un detective.
1: Attenzione, Scorpione.
2: Posso dire, la mia fidanzata è Scorpione.
1: Sì, è stalker.
2: E se io poco metto il follow a una donna in generale,
1: sì,
2: ma arriva un messaggio: ma perché segui nome e cognome? Ho fatto, ma non è possibile.
1: Come fai?
2: Ma
1: come ti accorgi?
2: Io non lo so fare. Però vabbè.
1: Anni di esperienza.
2: Sagittario,
1: l'hai voluta giovane?
2: Ho capito.
1: Te la becchi tecnologica.
2: No, sarà l'hai voluta giovane e Scorpione. E Sagittario, parli con il tuo animale domestico come se fosse un collega e ti rispondi pure. Così. Capricorno, ecco.
1: Vediamo.
2: Fai liste di cose da fare, poi liste delle liste e poi ti stanchi.
1: È vero.
2: E
1: poi
2: confermi.
1: Sclero. Confermo tantissimo.
2: La stanchezza fa sclerare.
1: Sì.
2: Acquario, inventi teorie strane, tipo perché il tostapane ti giudica? Così. Cioè perché? No, senza domanda. Tipo perché il tostapane ti giudica?
1: Senti, mi hai fatto venire in mente con le to-do list che insomma, sai benissimo, no? Tutti i calendari di quando ci dobbiamo vedere in radio per fare chi,
2: certo,
1: cosa, quando, e poi alla fine non rispettiamo niente.
2: Che poi li fa sempre lei e io segno.
1: Sì, io li faccio da sola,
2: certo,
1: e poi vengo da te a... Ma poi non rispettiamo nulla. Vabbè, andiamo,
2: mai,
1: concludiamo
2: soprattutto
1: con i pesci.
2: Io, soprattutto io gli orari. Allora, pesci, metti musica triste per immaginare scenari drammatici che non succederanno mai. Vi fasciate la testa, cari pesci, prima di esservela rotta. Prima rompetevela almeno.

0: messaggi dei nostri amici del Comedy Radio Show, cioè i vostri messaggi per quanto riguarda loro scopalo, tutti i segni zodiacali, ciò che fanno secondo il nostro alo, secondo il loro scopalo, scusate.
1: Certo, non secondo me.
0: Ciò che fanno quando sono soli.
1: Certo.
0: Io posso confermare in quanto Capricorno che faccio liste di cose da sola, poi liste delle liste, poi mi stanco e non faccio più nulla e non le rispetto soprattutto. Ma andiamo da Valeria.
1: Andiamo da Valeria, ciao Valeria, che scrive: io sono Leone e confermo. Ieri ho provato 3 outfit solo per buttare la spazzatura. Alla fine sono uscita in tuta, ma almeno il gatto mi aveva visto splendida. Abbiamo una leoncina, ci scrivono in pochi del Leone.
0: Femmine, perché... vero?
1: Sì, no, perché sono showgirl o showman,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: se la tirano.
0: Come dire, nell'immaginario collettivo il leone è un po' più vanitoso uomo. Il leone uomo, invece anche le donne.
1: Oddio, per quanto io ho avuto a che fare con delle donne leone, 800 cambi di outfit. Un pochino
0: beh,
1: sì. Poi Simone, ciao Simo, sono gemelli, parlo allo specchio così tanto che una volta mi sono pure salutato e mi sono risposto. Non so se preoccuparmi.
0: Ma no,
1: beh,
0: ci
1: Simone,
0: sta.
1: Guarda, ti posso dire, io sono un ariete che parla da solo, figurati.
0: Quindi siamo tutti

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo 60 giorni di cessate il fuoco, l'Iran torna a sparare direttamente su Israele. 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati. Trump invita Netanyahu a non rispondere, ma Israele lo ignora e colpisce obiettivi militari in Iran. Teheran inoltre minaccia, oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. Intercettato anche un missile dello Yemen su Tel Aviv. E negli Stati Uniti torna la paura nel cuore di New York. 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station, alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 8 vittime e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare, ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao. Revocate dopo alcune ore le allerte per le onde anomale nel Pacifico. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali e la sottoscrizione con una primaria controparte finanziaria di un contratto derivato di copertura, avente quale sottostante la stessa partecipazione. Tennis ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane e non è finita, dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar. È tutto, a più tardi.

0: continua questo lunedì magico. Perché magico così? A caso? Perché ci sei tu con noi, caro Alo.
1: Perché abbiamo
0: oggi lunedì, tra l'altro.
1: A parte quello, perché abbiamo parlato degli astri, forse per quello.
0: Sì,
1: un pochino.
0: Sì, come ogni lunedì.
1: Certo.
0: Ecco. Quindi si continua con che cosa?
1: Ma chissà con dove vuoi arrivare, ma io ti seguo.
0: Non lo so nemmeno io. Tra poco la rubrica strano ma vero. Sì. Quindi tornano le cose assurde che però realmente accadono, sono accadute. E è stato rubato un tir con mille chili di cioccolato.
1: Ma che cioccolata era, me lo direi tra un po'.
0: Tra poco.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: San Bartolomé de Tirajana celebra el próximo 14 de junio en el Centro Cultural Maspalomas los premios SBT a la excelencia deportiva 2025. Un reconocimiento al esfuerzo, la constancia, el sacrificio y los éxitos de nuestros deportistas, clubes y entidades. Porque detrás de cada logro hay una historia de superación que merece ser reconocida. San Bartolomé de Tirajana, orgulloso de quienes engrandecen el deporte cada día.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: Radio Calima recomienda
6: Terapia LNT para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria en zona Mesa y López. Terapia energética laspalmas.com.
7: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
8: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.

0: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de Los Cristianos, Clínicas Averes, desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando. Buscamos auxiliar dental con experiencia. Contactanos ya.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
3: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
4: Non era scomparso nel nulla, cioè era stato nascosto lì. Quindi parte della merce era stata sottratta e la maggior parte del carico di cioccolata era ancora intatta. Quindi neanche svuotato del tutto.
5: E come fai? Quant'è? 400.000?
4: 400.000.
5: Quant'è la quantità?
4: Aspetta che te lo dico. 400.000 prodotti dolciari.
5: Non è che li puoi portare via tutti in un sacchetto.
4: Si vede che avevano un camion più piccolo.
5: Oppure
4: quindi
5: quello, infatti.
4: Io presumo che sia stato poi l'autista a deviare il percorso in combutta con qualcuno, insomma.
5: Stai accusando l'autista, quindi.
4: No! Ho detto presumo, perché come fai a rubare? Cioè non è come nei film che fai l'assalto al portavalori, l'assalto al portacioccolato.
5: Comunque di cioccolata, ma si sa se questa cioccolata fosse al latte, fondente,
4: non
5: bianca?
4: Non si sa. Specificati non i prodotti, dice prodotti in generale, però è
5: ma una marca in particolare?
4: No, non c'è scritto.
5: Non c'è marca,
4: ora
5: cioccolata.
4: Adesso nel fuori onda andiamo a cercare la marca,
5: sì,
4: se no tu
5: dai.
4: Non dormi.
5: No, così la dico in diretta.
4: Vabbè, comunque gli investigatori sappi che sono stati... Hanno proprio scomodato una sezione che si occupa di furti logistici su larga scala e ci sono riusciti poi a risolvere il caso, perché l'hanno risolto solo dopo pochi giorni di ricerche.
5: Bene, ecco, se hanno usato i cani ci arrivano subito la cioccolata.
4: Certo.

0: È lunedì 8 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto. Il fondatore della religione islamica lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 m, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA, e nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ¡1993!

0: dare delle indicazioni, delle informazioni sbagliate. Stavamo parlando, per la rubrica Strano ma Vero, delle cose assurde che realmente accadono, di questo camion che Alessandro ha scoperto di che marca fossero i prodotti
1: dolciari.
0: Si può
1: dire?
0: E diciamolo.
1: Allora, la marca è KitKat.
0: Ok.
1: Però vi abbiamo dato una erronea informazione.
0: Sì, errata corrige. Io ho detto qualche mese fa. In realtà qualche mese fa è tornata virale questa notizia.
1: No, ma dicono che è stato ritrovato marzo 2026.
0: Ah, ecco perché torna virale.
1: Per quello però è tornato, perché l'hanno ritrovato.
0: Il carico è scomparso nel 2024.
1: Sì, esatto.
0: Quindi una storia che dura 2 anni. Perfetto. Allora non è vero che hanno risolto il caso dopo pochi giorni.
1: Eh no, sti cani quindi si sono un po' distratti.
0: Sti cani. Va bene, andiamo ai messaggi che è meglio. Ci scrive Andrea, dice: il ladro ha fatto il colpo della vita, ma adesso mi immagino pure la riunione. Ok ragazzi, dividiamo il bottino, però senza scioglierlo. Sì, in effetti, cioè, deve essere refrigerato, penso.
1: Beh, guarda, io mi ricordo che sono ghiotto di questo cioccolato,
0: sì,
1: questo della barretta.
0: Tutti i cioccolati li tengo, sì, in frigo, perché hanno proprio un altro sapore.
1: Perché io mi ricordo che spesso li tenevo nello zaino
0: e si sciogliavano tutti.
1: Li aprivo ed erano tutti sciolti. Io li mangiavo lo stesso.
0: Ti però si sciolgono la confezione. Sì, sì,
1: certo,
0: sì. Chi
1: ovvio
0: è che non l'ha fatto? Poi, più che furto, sembra una spedizione organizzata da golosi professionisti, scrive Giulia. Sì, Giulia, magari. Secondo me invece c'è proprio gente importante dietro, perché come ti viene in mente? Poi, questo è l'unico crimine in cui anche le indagini devono resistere alla tentazione.
1: È vero.
0: È vero. Tu pensa chi trova il carico?
1: Non fai? Toccate.
0: Dai, una manciata,
1: dice,
0: non te la metti nello zaino.
1: Ma certo. Ah. Sono 414.000 barrette. Vuoi che si accorgono?
2: Radio Calima. Radio Calima.
3: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaisa. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
5: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-58-40. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.

0: prima con la rubrica, tra pochissimo, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Attenzione, diventiamo un po' cattivelli e ci dedichiamo ai soprannomi dei colleghi.
1: Ma tu ce n'hai uno per me?
0: E io ce n'ho tutti per tutti. Ma non sono cattivi i miei.
1: Beh,
0: però
1: il mio mi chiami cialtrone.
0: No, vabbè, tu oramai sei Alo e basta. Però diciamo che io ho proprio questo vizio, soprattutto quando conosco le persone, appena le conosco, soprannome. Perché il mio cervello fa questa correlazione, perché non mi ricordo i nomi di nessuno.
1: Ah, per
0: quindi
1: quello
0: soprannome.
1: Meglio.
0: Radio

0: En Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo 60 giorni di cessate il fuoco, l'Iran torna a sparare direttamente su Israele. 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati. Trump invita Netanyahu a non rispondere, ma Israele lo ignora e colpisce obiettivi militari in Iran. Teheran inoltre minaccia, oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. Intercettato anche un missile dallo Yemen su Tel Aviv. E negli Stati Uniti torna la paura nel cuore di New York. 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station, alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 8 vittime e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare, ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao. Revocate dopo alcune ore le allerte per le onde anomale nel Pacifico. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali e la sottoscrizione con una primaria controparte finanziaria di un contratto derivato di copertura, avente quale sottostante la stessa partecipazione. Tennis ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane e non è finita, dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar. È tutto,

0: pomodoro e mozzarella. La pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, una giornata dinamica e ricca di stimoli. L'energia sarà alta, favorendo nuove iniziative e progetti. In ambito sentimentale la passione si riaccende, offrendo momenti intensi sia per chi è in coppia che per i single. Toro, stabilità e determinazione caratterizzeranno le azioni di oggi. Le relazioni affettive si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda. È il momento ideale per consolidare legami importanti. Gemelli, la curiosità e l'entusiasmo guideranno la vostra giornata. Nuove conoscenze e incontri stimolanti arricchiranno il panorama emotivo. Attenzione a non disperdere le energie in troppe direzioni. Cancro, sensibilità e introspezione saranno protagoniste oggi. È consigliabile prendersi del tempo per riflettere e ricaricare le energie. In amore, piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Leone, carisma e vitalità in primo piano. Le relazioni sociali saranno favorite, offrendo opportunità di rafforzare legami esistenti e di crearne di nuovi. In ambito sentimentale la passione sarà intensa. Vergine, precisione e organizzazione porteranno a risultati concreti nel lavoro. È un buon momento per mettere ordine nelle questioni personali e professionali. In amore, la chiarezza e la sincerità saranno apprezzate. Bilancia, equilibrio e armonia guideranno le vostre interazioni oggi. Le relazioni affettive beneficeranno di una comunicazione aperta e sincera. È il momento ideale per risolvere eventuali incomprensioni. Scorpione, intensità emotiva e determinazione caratterizzeranno la giornata. In ambito sentimentale è possibile vivere momenti di profonda connessione. Attenzione a non lasciarvi sopraffare dalle emozioni. Sagittario, ottimismo e voglia di avventura saranno in primo piano. Nuove esperienze ed incontri stimolanti arricchiranno il panorama emotivo. In amore, la spontaneità sarà la chiave del successo. Capricorno, creatività e originalità guideranno le vostre azioni oggi e le relazioni sociali saranno favorite, offrendo opportunità di nuove connessioni. In amore, l'autenticità sarà la chiave per rafforzare il vostro legame. Acquario, pragmatismo e determinazione porteranno a risultati tangibili in ambito professionale. È un buon momento per consolidare progetti e relazioni. In ambito affettivo, la stabilità sarà particolarmente apprezzata. Pesci, sensibilità e intuizione saranno accentuate oggi. È consigliabile prendersi del tempo per riflettere e ascoltare le proprie emozioni. In ambito sentimentale, dei piccoli gesti di affetto faranno la differenza. Oggi vi saluto con le parole di Ierocle di Alessandria. Dovremmo sempre comportarci in maniera equa, non solo con coloro che sono giusti con noi, ma anche con chi preferisce ferirci. E questo per il timore che, rispondendo al male col male, si possa cadere nello stesso vizio. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: domenica.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo subito ai soprannomi dei colleghi. Attenzione, perché adesso ne dirò qualcuno e so già che voi penserete al vostro collega di turno.
2: Sicuro, tipo, oppure per potete prendere ispirazione.
1: Esatto, ma ognuno di noi ha quel, per esempio, collega prezzemolo, che è sempre in copia tutte le mail, ma nessuno sa chi sia e cosa faccia, e soprattutto perché continuiamo a metterlo in copia, tanto non fa nulla, neanche
2: magari,
1: legge forse.
2: E magari conta anche tantissimo, sta lì.
1: Dici?
2: Potrebbe.
1: Lo sa, magari è in anonimato, dici.
2: Sì, certo.
1: Poi abbiamo il collega parcheggio. Sai chi è il collega parcheggio?
2: Non quello che ruba il parcheggio,
1: no,
2: proprio fisicamente.
1: Perché quando ne hai bisogno è sempre occupato. È quel collega che c'è sempre da fare.
2: Ah, certo, sì, è vero. Devo mandare email.
1: Sì, ce la faccio. Sì. Poi abbiamo il parafulmine.
2: È quello che si becca tutte le.
1: Sì, qualsiasi cosa succeda, la colpa ricade sempre su di lui.
2: Tipo capro espiatorio. Sì, povero.
1: Sì. Io lo conosco, un collega così, mi dice. Ti saluto, ti sono vicina. Poi abbiamo il collega Internet Explorer.
2: Quello lento, obsoleto, certo.
1: Inizia a fare le cose solo quando non servono più. Poi abbiamo la tredicesima. Attenzione, la vedi una volta l'anno.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
2: Paso.
1: Tap, tap, pim, audio a mamá,
2: ja, ja, ja.
1: Saltar anuncio, playlist, fueguito,
2: paso.
1: Scroll, podcast, tap, tap, pim,
2: ja, ja, ja.
1: Morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: molto bello, eh? Sì, mi è piaciuto e devo dire che si potrebbe creare un post da condividere taggando i colleghi sotto. Non sempre si può, ma quando si può si deve.
1: Te ne viene in mente qualcun altro? Tu per me sei Calendar. Perché sei colei che gestisce tutti i nostri appuntamenti, che se dipendesse da me
0: pensare, una tipologia di collega particolare. No, non mi viene in mente niente.
1: Oppure sei il permaloso.
0: Il
1: globetrotter.
0: Ci sono quei colleghi che non riescono a distinguere. Magari sono colleghi con cui vai anche molto d'accordo fuori, però nel momento in cui si lavora, se c'è qualcosa che non va, io te lo dico. Oppure tu me lo dici.
1: Certo,
0: si offendono poi, si malmostiscono.
1: Molti sono permalosi.
0: Il malmostoso.
1: Comunque il globetrotter, ti dicevo, è quello che ogni volta tipo va via 3 giorni. Sono stato in Alaska,
0: Perché il globetrotter?
1: Perché il globetrotter è proprio il modo di dire di chi gira il mondo, proprio un modo di dire.
0: Bello, mi piace.
1: Ed è capito, sono stato in Cina, Namibia, sud-est asiatico.
0: È stato sul divano.
1: No, magari è vero, però capito, ma in 5 giorni.
0: Mi ha fatto venire in mente, poi vi salutiamo, giuro. Hai mai visto quei video sul web dove hai presente il rumorino che fa il microonde quando schiacci, fa pip?
1: Sì,
0: pip,
1: certo.
0: Pip. Allora dei vocali mandati, era un meme, una challenge. Vocale mandato al lavoro con sotto pip. Scritto il vocale mentre dici: non posso, guarda, mi è successa una cosa, sono in ospedale, ti faccio sapere. Prova col microonde.
1: Lo voglio fare.
0: Prova. E portaci l'audio domani.
1: Domani, vieni? Certo, per forza.
0: Mandamelo che poi lo facciamo sentire in onda.
1: Va bene.
0: Soltanto per sentire l'audio del nostro Alo, domani qui con Alessandro Bisogni.
1: E qui con Alessandra Bellotti
0: al Comedy Radio Show. A domani. Ciao.
1: Beep.

0: Bentrovati, buon lunedì 8 giugno con il GR delle buone notizie. Il chirurgo è a Roma, ma il paziente è a Pechino. Per la prima volta al mondo è stata eseguita con un intervento di telechirurgia robotica intercontinentale la rimozione di un trombo neoplastico della vena cava inferiore, una procedura tra le più complesse della chirurgia urologica robotica. Il paziente è stato addormentato e preparato sul lettino operatorio al Pla Hospital di Pechino, ma il chirurgo lo ha operato dall'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma grazie a una console robotica in grado di collegare i due continenti. Mixicola Alberto Angelai porta il nome di uno dei più importanti divulgatori scientifici italiani. La nuova specie marina scoperta nel Mediterraneo è descritta in un recente studio pubblicato da un team internazionale guidato da ricercatori dell'Università del Salento. La dedica ad Alberto Angela, si legge in una nota di Unisalento, è un riconoscimento al suo straordinario contributo alla diffusione della cultura scientifica e alla sua capacità di avvicinare il grande pubblico alle meraviglie della natura, della storia e della ricerca. Le celebrazioni per il centenario della nascita di Marilyn Monroe si sono concluse a Los Angeles con una grande asta di oggetti personali e professionali della diva che ha raccolto quasi 2 milioni di dollari. Abiti da sera, rossetti, cipria e mascara, mobili della sua casa di Brentwood, pochette, un reggiseno e il primo contratto con la 20th Century Fox. È una parte dei circa 190 lotti battuti dalla casa d'aste Julian's di Beverly Hills in una vendita durata oltre 5 ore. Risultati più alti spiccano due oggetti che non erano nemmeno suoi ma compaiono nelle fotografie che George Barris le scattò a poche settimane dalla morte. Un divano giallo e un arazzo con struzzi e cacciatori. Il percorso internazionale di Chen Yaman continua ad arricchirsi di nuovi traguardi. L'attore turco, diventato negli ultimi anni uno dei volti più popolari della televisione europea, sarà tra gli ospiti più attesi del Taormina Film Festival, dove l'11 giugno riceverà un importante riconoscimento destinato alle personalità che si sono distinte nel panorama audiovisivo internazionale. La carriera di Chen Yaman è iniziata con le celebri produzioni televisive turche che hanno conquistato milioni di spettatori non solo in patria ma anche in Italia e in numerosi altri paesi europei. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
2: Paso.
1: Tap, tap, pim. Audio a mamá.
2: Ja, ja, ja.
1: Saltar anuncio. Playlist. Fueguito.
2: Paso.
1: Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Israele e Iran non colgono l'appello di Trump alla moderazione e si scambiano colpi minacciando le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'IDF annuncia un attacco su vasta scala in Iran per smantellare i sistemi di difesa del regime. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco. E sale la tensione anche nel conflitto russo-ucraino. Gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. Nella notte un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri in viaggio verso la Crimea. A causa dell'impatto il macchinista è morto e il suo assistente è rimasto ferito. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato oggi a Pyongyang per una visita ufficiale che punta a rafforzare i rapporti tra Cina e Corea del Nord. Si tratta del primo viaggio nel paese dal giugno 2019. Sul tavolo alleanza strategica, nucleare nordcoreano e nuovi equilibri tra Cina, Russia e Stati Uniti. Secondo giorno di voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Le urne saranno aperte fino alle 15, poi lo spoglio. Calcio: dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche contro la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. Finisce 1-0 per la nazionale. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, ma spero di aver dimostrato che non sono uno scappato di casa. È tutto, a più tardi.

Zebda.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta. Cerchiamo assistente alla poltrona con esperienza. Contattaci subito.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il molo di Arghine Guinness si prepara ad accogliere il prossimo 11 giugno la storica visita di Papa Leone XIV, un evento di profonda rilevanza sociale che riaccende i riflettori internazionali su uno degli scenari più emblematici della migrazione africana verso l'arcipelago. Nel frattempo l'Agenzia Statale di Meteorologia ha confermato l'arrivo di forti raffiche di vento e cieli prevalentemente coperti sul versante settentrionale delle isole, segnando un avvio di settimana instabile soprattutto per Lanzarote e Fuerteventura. Sul fronte politico e ambientale emerge una forte preoccupazione, poiché soltanto 6 degli 88 comuni delle Canarie dispongono attualmente di progetti per la creazione di rifugi climatici, nonostante si attenda a breve l'inaugurazione dello spazio di 5.000 metri quadrati a Ghia de Isora. La cronaca ci porta a Tenerife, dove nel fine settimana si è sfiorato il dramma nelle acque di Radazul, dove un subacqueo di 30 anni è stato travolto da un'imbarcazione da diporto, riuscendo fortunatamente a raggiungere la riva a nuoto dopo essere stato soccorso da alcuni bagnanti. Infine, grave incidente stradale sull'isola di El Hierro, dove lo scontro tra due veicoli ha provocato il ferimento di 5 persone, prontamente assistite dai servizi di emergenza e trasferite d'urgenza in ospedale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia bella.

comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è lunedì 8 giugno e cominciamo una nuova settimana insieme. Questa è l'ora che trascorreremo insieme. Io sono Francesca Romana Macri, do il bentornato tra pochissimo a Ilaria che sarà qui con noi oggi. E come va questa seconda settimana di giugno? Tra poco ci affacciamo all'estate, ma siamo sempre insieme all'insegna del bel paese e dell'Italia. Tra poco parleremo di un personaggio, lui è molto discusso e ha fatto la sua ufficiale apparizione a Sanremo 2026. Stiamo parlando di Tony Pitoni. A qualcuno dice qualcosa questo nome? Beh, spero di sì. In caso negativo ne parliamo tra pochissimo. Poi parleremo anche di birra artigianale italiana, perché è un'eccellenza, anche possiamo dire, della tavola e del Made in Italy. E poi, come sempre, l'agenda, i compleanni e tanto altro qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi si parte!

0: il via questo lunedì 8 di giugno, seconda settimana, secondo me, di uno dei mesi più belli dell'anno. Io sono di parte, per carità, perché amo l'estate. Sono Francesca Romana, do il benvenuto all'aria. Ciao Ila.
1: Ciao Francesca, eccoci, pronti.
0: Noi ovviamente siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e cominciamo come sempre con l'agenda. Quindi vediamo le date che hanno segnato e le annate che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 8 di giugno.
1: Allora, succedeva oggi, ma nel 1948 avveniva la morte, purtroppo, di Enrico Berlinguer, lo storico segretario del Partito Comunista, che muore per colpa di un grave ictus mentre teneva il comizio a Pavia. Poi nel 1990, data di rilievo sempre l'8 giugno, si inaugurava ufficialmente in Italia il campionato mondiale. Quindi da qui iniziavano proprio le notti magiche.
0: Le famose notti magiche.
1: Esatto. E quindi si aprivano le danze con Argentina-Camerun allo stadio di San Siro di Milano.
0: Tra poco mancano anche pochi giorni alla fine per l'inizio dei mondiali, a cui l'Italia purtroppo non parteciperà.
1: E beh, sì.
0: Stendiamo un velo.
1: Un velo.
0: Un velo e basta. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno dei gemelli, mi pare.
1: Sì, esatto, sempre dei gemelli. Abbiamo Luigi Comencini, celebre regista e scenografo. Un titolo per farcelo ricordare è Pane, amore e fantasia.
0: Come no, certo.
1: Tanta roba. Poi abbiamo Fausto Melotti, che invece è uno scultore, pittore e musicista anche, uno dei più importanti del Novecento italiano. È noto per le sue sculture in fil di ferro e dai tratti astratti. Insomma.
0: E passiamo invece adesso ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico.
1: Allora, io qui spero di non sbagliare, perché lui è un po' un scioglilingua per me. Abbiamo San Medardo, ok, che è il protettore dei fabbricanti e commercianti di ombrelli, ed è legato un piccolo proverbio a lui, sai?
0: Sì, sì, cioè, che riguarda fabbricante di ombrelli in questo periodo.
1: Certo,
0: però...
1: lo so, è strano, perché dice: se piove a San Medardo, piove per altri 40 giorni.
0: Beh, allora speriamo di no. Radio Cal-

0: ancora buon lunedì 8 di giugno. Lo so che il lunedì è un giorno magari complicato da affrontare, ma siamo insieme. Noi di Verdi, Bianchi e Rossi, ci sono arrivati anche tanti dei vostri messaggi. Chi ci scrive che è già in vacanza? Ancora ciao alla nostra Ila, ma soprattutto
1: ciao Francesca.
0: Ciao a Roberta che appunto ci scrive: io sono già in vacanza, Roberta, ma beata te.
1: Vero, questo è un lunedì degno di nota, caro Roberto, cara Roberta, per te che sta già in vacanza.
0: Sì, anche perché diciamo le temperature si prestano e il mese di giugno, secondo me, ma poi io sarò di parte, è uno dei mesi migliori per andare in vacanza. È ovvio che non tutti se lo possono permettere perché ci sono magari delle chiusure aziendali nel mese di agosto e quindi le ferie sono obbligate in quel periodo, però Roberta, noi ti invidiamo positivamente.
1: Sì, esatto, esatto. E poi invece Michele, che è proprio da un'altra idea di pianeta, proprio lontano da tutto ciò, dice: un po' di pioggia comunque rinfresca le idee.
0: Eh sì, perché abbiamo parlato del proverbio di San Medardo che dice appunto che quando piove l'8 di giugno poi pioverà anche per 40 giorni in avanti.
1: A seguire.
0: Noi abbiamo detto
1: speriamo di no.
0: Speriamo
1: di no. 40 giorni sono impegnativi, insomma, di pioggia.
0: Al massimo 2, così si rinfresca.

0: È il suono questo del lunedì insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana e tra poco parliamo di personaggi italiani in generale, del passato, del presente, ma anche perché no, del futuro. E c'è lui che sulla scena musicale ha colpito particolarmente l'attenzione di tante persone, soprattutto dei ragazzi appartenenti alla Gen Z. Lui si chiama Tony Pitoni, è un cantante letteralmente mascherato e ha fatto la sua prima apparizione pubblica ufficiale a Sanremo 2026. Nel senso, prima si era esibito, però con Sanremo è diventato famoso a proprio tutto il pubblico italiano. Ma lui chi è? Che cosa faceva e che fa tuttora? Beh, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.

0: lunedì e 8 giugno, questo è Verdi, Bianchi e Rossi e siamo entrati ufficialmente nell'estate italiana. E parlando di estate italiana c'è un qualcosa che non può mancare ed è la musica. A proposito di tormentoni estivi, e non, ne sono usciti già vari, ma oggi ci vogliamo concentrare assieme ad Ilaria che è con noi. Ciao Ilaria, ancora.
1: Eccoci, ciao Francesca.
0: Ci vogliamo concentrare su un personaggio. Lui, diciamo che sui social è già esploso un bel po' di tempo fa, ma nello scenario comune è entrato a far parte da Sanremo 2026 perché ha duettato assieme a Dito nella Piaga con una meravigliosa interpretazione di una canzone che molti non si aspettavano.
1: No, è vero,
0: da loro come coppia. Stiamo parlando di Tony Pitoni.
1: Esatto, colui che ha fatto discutere più di tutti, perché già presentarsi con una maschera, no? In un contesto come quello che stiamo vivendo, dove tutto deve essere dichiarato, tutti dobbiamo essere
0: perfetti,
1: super
0: belli,
1: sì, super visibili, così arriva lui con queste importanti doti canore, ma dai testi molto, diciamo,
0: discutibili,
1: sì, ma con un'elevata preparazione anche artistica, perché anche come hai detto tu nel duetto con Dito della Piaga è stato atomico, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, veramente bravissimo. E tra l'altro, per chi magari non l'avesse visualizzato, Tony Pitoni è quell'artista che sul palco dell'Ariston si è presentato con la maschera di Elvis. Ma perché vi parliamo anche di lui? Perché è uscito qualche giorno fa con una hit assieme a Guè e a Sciablo, quindi lui potrebbe, adesso aspettiamo un po' la rotazione,
1: potrebbe
0: radiofonica,
1: essere la nuova chicca estiva con questo nuovo singolo che si chiama Cadillac.
0: Esatto, quindi vedremo anche l'evolversi della carriera di questo artista che appunto è un po' un cantante mascherato. Molti fanno delle ipotesi sui suoi pregressi, molti dicono che sia un cantante che appunto si esibiva sulle navi da crociera. Tony, che dirti? Forse ci hai svoltato l'estate 2026 dal punto di vista musicale.
2: Radio Kalima. Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. In parallelo, Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. Israele e Iran ignorano l'appello di Trump alla moderazione. Raid incrociati minacciano le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'IDF annuncia un attacco su vasta scala in Iran per smantellare i sistemi di difesa del regime. Potente esplosione udita a Teheran, che intanto accusa gli Stati Uniti sono corresponsabili della violazione del cessate il fuoco. La Cina invita alla de-escalation. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Un uomo di 31 anni di origini turche è morto in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. A dare l'allarme una coppia di passanti, si indaga per omicidio. In arrivo il primo grande caldo dell'estate a partire da mercoledì e il centro-sud sarà colpito dall'anticiclone africano che farà salire le temperature fino a un massimo di 36 gradi in Puglia. Al nord invece, prima del caldo estivo, si attendono 2-3 giorni di maltempo. È tutto.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, una giornata dinamica e ricca di stimoli. L'energia sarà alta, favorendo nuove iniziative e progetti. In ambito sentimentale la passione si riaccende, offrendo momenti intensi sia per chi è in coppia che per i single. Toro, stabilità e determinazione caratterizzeranno le azioni di oggi. Le relazioni affettive si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda. È il momento ideale per consolidare legami importanti. Gemelli, la curiosità e l'entusiasmo guideranno la vostra giornata. Nuove conoscenze e incontri stimolanti arricchiranno il panorama emotivo. Attenzione a non disperdere le energie in troppe direzioni. Cancro. Sensibilità e introspezione saranno protagoniste oggi. È consigliabile prendersi del tempo per riflettere e ricaricare le energie. In amore, piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Leone. Carisma e vitalità in primo piano. Le relazioni sociali saranno favorite, offrendo opportunità di rafforzare legami esistenti e di crearne di nuovi. In ambito sentimentale la passione sarà intensa. Vergine. Precisione e organizzazione porteranno a risultati concreti nel lavoro. È un buon momento per mettere ordine nelle questioni personali e professionali. In amore, la chiarezza e la sincerità saranno apprezzate. Bilancia. Equilibrio e armonia guideranno le vostre interazioni oggi. Le relazioni affettive beneficeranno di una comunicazione aperta e sincera. È il momento ideale per risolvere eventuali incomprensioni. Scorpione. Intensità emotiva e determinazione caratterizzeranno la giornata. In ambito sentimentale è possibile vivere momenti di profonda connessione. Attenzione a non lasciarvi sopraffare dalle emozioni. Sagittario. Ottimismo e voglia di avventura saranno in primo piano. Nuove esperienze ed incontri stimolanti arricchiranno il panorama emotivo. In amore, la spontaneità sarà la chiave del successo. Capricorno. Creatività e originalità guideranno le vostre azioni oggi e le relazioni sociali saranno favorite, offrendo opportunità di nuove connessioni. In amore, l'autenticità sarà la chiave per rafforzare il vostro legame. Acquario. Pragmatismo e determinazione porteranno a risultati tangibili in ambito professionale. È un buon momento per consolidare progetti e relazioni. In ambito affettivo, la stabilità sarà particolarmente apprezzata. Pesci. Sensibilità e intuizione saranno accentuate oggi. È consigliabile prendersi del tempo per riflettere e ascoltare le proprie emozioni. In ambito sentimentale, dei piccoli gesti di affetto faranno la differenza. Oggi vi saluto con le parole di Ierocle di Alessandria. Dovremmo sempre comportarci in maniera equa, non solo con coloro che sono giusti con noi, ma anche con chi preferisce ferirci. E questo per il timore che rispondendo al male col male si possa cadere nello stesso vizio. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e abbiamo parlato a proposito di personaggi, e in questo caso personaggi anche abbastanza discussi,
1: molto, lui,
0: e sul quale si sta prestando una grande attenzione dal punto di vista musicale. Abbiamo parlato di Tony Pitoni, che per chi non lo conoscesse è quel cantante che sul palco dell'Ariston a Sanremo 2026 ha duettato con The Lady Is a Tramp, mettendo poi anche degli intermezzi di musica italiana, performance veramente meravigliosa. Insomma, questo per farvi una piccola panoramica,
1: esatto,
0: su chi è lui. E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, ad esempio la Giulia che ci scrive.
1: Allora, Giulia ci scrive: bella sorpresa, sottovalutato da tutti per i testi, e invece è vero, ha anticipato un po' quello che poi dà la sensazione proprio lui, cioè nel senso, ha preso un sacco di importanza il fatto di cantare testi molto satirici.
0: Sì, perché insomma adesso andatevi a vedere la sua discografia, magari su internet noi non possiamo ripetere, per ovvie ragioni.
1: Per ovvie ragioni, sì.
0: Né estratti di testi, tantomeno i titoli, perché insomma lui è molto pungente,
1: con tanti doppi fini neanche troppo velati.
0: Sì, no, insomma, andatevi a vedere la sua discografia. E poi ci è arrivato un messaggio anche da Carlo, che va a fare un po' di speculazioni che secondo me non sono del tutto sbagliate.
1: Infatti Carlo scrive: chissà se a Sanremo 2027 Tony sarà sul palco.
0: C'è stato a Sanremo 2026 e con l'arrivo di Stefano De Martino al timone di Sanremo, non lo so, secondo me ne vedremo delle belle, questa

arriva quel momento di verdi, bianchi e rossi quando ci sediamo a tavola e c'è chi preferisce un bel calice di vino o anche chi preferisce una bella birra artigianale italiana, perché noi di questa specialità che spesso si associa al cibo e è presente in tavola parliamo tra pochissimo, perché di eccellenze del Made in Italy in ambito di luppoli e di birra insomma ce ne sono veramente tante. Restate con noi qui a

0: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo arrivati quasi in chiusura di questo lunedì. Sono Francesca Romana, con noi c'è ancora Ilaria. Ciao Ilaria.
1: Ciao Francesca.
0: E come sempre questa parte noi la dedichiamo alle eccellenze del Made in Italy. Oggi però, invece che parlare di cibo, parliamo di un qualcosa che molto spesso accompagna il cibo.
1: Esatto, ovvero qualcosa da bere, tipo una bella birra fresca. Perché sì, si sta notando quanto il fenomeno della birra artigianale non sia più una questione di nicchia, piccole produzioni, ma invece si sta letteralmente espandendo. E tant'è vero che ci sono molte realtà, stanno crescendo tantissime realtà a livello produttivo e hanno poi un grande riscontro anche all'estero.
0: Sì, anche perché la birra, vabbè, ce ne abbiamo varie di cui non faremo i nomi,
1: assolutamente,
0: però le conosciamo, sì. Che birre artigianali che vengono dalla Sicilia, dalla Puglia, insomma da varie regioni che stanno piano piano e meno male allargando un po' anche come il vino i propri orizzonti. Cioè non si parla soltanto di buona birra tedesca oppure irlandese, ma la birra italiana è una vera e propria eccellenza che parte dal luppolo e poi si va a sviluppare nelle filiere.
1: Esatto, infatti si sta ponendo un sacco di attenzione anche a tutto ciò che parte, cioè della parte della produzione agricola, quindi la filiera, quindi alimentare. C'è un incremento notevole di produzione di luppolo, di malto, insomma anche del singolo cereale, cioè proprio interi appezzamenti di terreno qua in Italia adibiti per, e in più in questo campo lavorativo spiccano anche delle figure professionali al femminile e quindi degno di nota, perché si occupano, diciamo, tutta della parte della comunicazione e degustazione.
0: Evviva quindi la buona birra italiana!

E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io come sempre vi ringrazio, vi saluto per i tanti messaggi che ci inviate, ringrazio anche Ilaria che è stata con noi oggi e vi ricordo che come sempre, sottolineo il sempre perché l'ho già detto, siamo sempre con voi e ci risentiamo domani. Ciao! Verdi.

0: Robert Palmer con Johnny and Mary. Questa è una canzone che aveva rifatto anche Tina Turner, mi ricordo, molto bellina, molto carina. Buongiorno Barbie, come
1: buongiorno
0: va?
1: Caro Robby, buongiorno a tutti, come state? Come avete passato il
0: lunedì? Una bella fine settimana, abbiamo fatto tante cose, il tempo è stato molto bello, anche se c'era un po' di vento in più in alcune zone, però insomma nelle zone sud delle isole si stava particolarmente bene. Insomma, come dire, siamo rilassati, dai, partiamo con una nuova settimana. Oggi è lunedì 8 giugno e quindi insomma siamo pronti per altri 6 giorni tiratissimi di radio fino alla fine della settimana. Intanto come va la situazione lì a Forteventura? Andiamo bene anche col tempo?
1: Bene, bene, benissimo. Beh, oggi guarda, oggi adesso mi affaccio nel mio iMet personale che ancora non avevo messo il naso fuori di casa ed effettivamente è abbastanza grigio e calimmoso. È stato un weekend molto molto molto molto bello, con un cielo splendido, un po' ventoso, però credo che chi è riuscito ad andare al mare se la sia passata anche bene, insomma.
0: Bene, bene, bene.
1: Se fosse
0: bene
1: qualcuno sulle isole sarebbe meglio, però fa niente. I pochi che ci sono.
0: Ma insomma, diciamo che un po' il problema principalmente vedo che è molto forte a Forteventura, probabilmente, perché comunque qua vedo che di gente ce n'è, ovviamente c'è un calo, ne abbiamo parlato spesso, però insomma forse non è così forte come si può avere per esempio nell'isola di Forteventura, dove forse almeno da quello che tu dici c'è una situazione decisamente un pochettino più...
1: Venghino
0: a Forteventura. E intanto questa è Calima di Magnana, Roberto e Barbara con voi fino alle ore 13, buona giornata, si parla.

0: bambole di pezza. Ti ricordi anche pop porno? Era un grande successo, sì, di qualche tempo fa. Quindi la parola porno alla fine è molto utilizzata dalla musica da un certo punto di vista. È anche carina anche questa delle bambole di pezza. 11:11, partiamo subito alla grande, Barbara, la prima notizia di,
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, volevo raccontare, no? Volevo fare un po' da trade union per i nostri ascoltatori, e che magari molti non sono giovanissimi, rispetto a quello che è successo con il 6-7 del Papa a Madrid, perché forse molti non sanno che cos'è questo 6-7.
0: Anch'io non so cosa sia, quindi ecco, me lo spieghi, vediamo un po'.
1: Io l'ho scoperto giustamente perché sono dotata di figli, quindi come sapete mi metto a fare, come dire, da trade union generazionale tra i ragazzini e magari chi ha qualche anno in più. Insomma, ha fatto il giro del mondo questa notizia, tra appunto la visita episcopale e pascopale, soprattutto episcopale, scusate, di Papa Leone in corso in Spagna, che per le 2-3 persone che non lo dovessero sapere nel mondo, l'11 dovrebbe arriverà qui dalle nostre latitudini in Canarias per la chiusura della visita pastorale, prima a Gran Canaria e poi a Tenerife. Insomma, nel corso della sua visita, salutando la folla, insomma, salutando i fedeli, ha fatto appunto questo gesto che è appunto il 6-7. Il 6-7 è un trend, consiste nel dire essenzialmente, indicando in modo casuale il 6 e il 7, 6-7, in maniera totalmente casuale, in una risposta a una domanda che non c'entra niente. Quindi questo qua è un trend che nasce da TikTok.
0: Un po' la supercazzola, diciamo, moderna come concetto.
1: Esatto.
0: Ok, va bene.
1: Tutto in realtà inizia. La capacità di sintesi di Roberto, cioè neanche Gemini ce l'ha, cioè proprio esatto. Figura.
0: Scusa, cioè, ci hanno fatto due film, scusa, esatto, amici miei, compagni.
1: Meraviglioso. Comunque, tutto è nato nel 2024, una canzone intitolata Dudut 6-7 di Stale Skrilla, un rapper drill di Filadelfia. Nel pezzo l'artista ripete in modo ritmico questo 6-7-6-7. Il significato originale della canzone si riferisce probabilmente a una via della sua città, un codice radio della polizia, ma su internet il senso ha perso subito qualsiasi riferimento. Subito dopo l'uscita, una giovanissima stella del basket liceale americano, tale Thailand T.K. Kinney, alla domanda di un compagno che gli chiede di dare un voto alla bevanda di Starbucks, risponde appunto 6-7-6-7, muovendo le mani in su e in giù, un po' come ha fatto il Santo Padre. Insomma, fatto sta che di virilità in virilità mille cose sono arrivate grazie al boom virale. È stata la vera esplosione di massa tra la generazione alfa, perché neanche la generazione Z, siamo già agli alfa, infatti qua è mia figlia che docet su questo, e su TikTok avviene nel marzo 2025. La youtuber, che infatti era questa che conoscevo io, Cam Wilder, pubblica un video di una partita di basket in cui si vede un ragazzino tra il pubblico urlare 6-7 con un'energia pazzesca, un'espressione quasi indemoniata, ripetendo il gesto con i palmi delle mani rivolte verso l'alto. Il web lo ha ribattezzato subito 6-7 Kid o Mason, e da quel frame è diventato, insomma, ufficialmente il trend è diventato ufficiale. Quindi sappiate che questa cosa qui nasce dal nulla ed è diventata una cosa gigante, come si suol dire. Adesso lo sappiate, lo sapevate.
0: Però, insomma, vuoi mettere, insomma, la supercazzola con lo scappellamento a destra, era
1: sinistro doppio,
0: era un'altra cosa, era molto più poetica, ok?
1: Certo,
0: non so. Però non c'erano i social a quei tempi, però c'erano grandi film e grandi attori, ecco.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: complimenti. Allora Barbie, adesso dove andiamo a parare con le nostre notizie? Dove, cosa hai trovato di buono? Io oggi voglio solo buone notizie.
1: Guarda, questa è una buona notizia, una bella. Segnatevi questa parola, Auchon, scritta ovviamente Auchon. Alla spagnola. Auchon. Auchon erano le antiche grotte dove gli antichi canari, insomma nel periodo aborigeno, vivevano in comunità, vivevano in una situazione appunto comunitaria, tutti insieme in maniera molto solidale. Ed Auchon è il nome di un progetto molto bello che ha preso vita in Canarias e che sta funzionando, di convivenza tra ragazzi giovani tra i 18 e 30 anni e maiores e anziani, che hanno a disposizione, diciamo che i primi hanno a disposizione una casa, perché sono gli unici ormai, come diciamo spesso, che hanno ancora una casa, cioè coloro che la casa ce l'hanno temporibus illis, e i giovani che invece una casa proprio, cioè, neanche se la possono sognare. È un progetto pilota che appunto spinto, impulsato dal governo canarios, che punta all'inclusione soprattutto di ragazzi che arrivano appunto da situazioni un po' di marginalità, che già sono in un procedimento, come si dice in spagnolo, di seguimento sociale, cioè magari ragazzi che vengono da famiglie monoparentali, che arrivano da situazioni più complicate, insomma, che comunque vivono già una sorta di ulteriore esclusione sociale. Cosa si propone fare questo progetto? Di unire le esigenze dei primi con le esigenze dei secondi, dando garanzia giuridica e dando comunque assistenza e garanzie da parte di tutti. Non si tratta di un contratto di affitto, ma di un contratto di mutua solidarietà reciproca, cioè io ti faccio la spesa e tu mi prepari da mangiare, io ti insegno a usare internet e tu mi dai un tetto sotto cui dormire, sostanzialmente. Questo è molto importante e ci tengo a sottolineare il fatto della garanzia giuridica, perché uno dei maggiori problemi che sta riscontrando appunto il governo nel riuscire, il governo, insomma, il concejal che si occupa dei servizi sociali, nel riuscire a trovare possibilità di unire queste due esigenze, proprio nasce dalla diffidenza soprattutto degli anziani e delle famiglie, che hanno paura, insomma, che in qualche maniera questi giovani poi gli occupino casa, gli portino via l'eredità, se non addirittura appunto proprio l'appartamento, gli possano fare male. In realtà quello che viene sottolineato è proprio questo rapporto reciproco di mutuo sussidio, che non ha niente di niente a che fare appunto con il techo, con la proprietà e con questo, e credo che sia una bellissima possibilità per affrontare quella che viene chiamata solitudine non desiderata, quella di cui soffrono tanto gli anziani. Infatti io leggevo un po' di testimonianze di anziani che hanno accettato di partecipare a questo progetto, che sono assolutamente entusiasti. C'era uno che dice: la gioventù mi dà cispa, cioè come mi dà, certo, quel brivido, no? Quindi belle cose che sarebbero ancora da sviluppare ulteriormente, credo, insomma, in questo periodo dove la solitudine, l'esclusione sociale, non ci sono soldi, non ci sono
0: per
1: case.
0: Una popolazione che poi purtroppo sta invecchiando sempre di più per tantissimi motivi, perché comunque si allunga l'età media della vita e si fanno sempre meno figli, quindi il risultato è che stiamo assistendo un po' in tutto il mondo, in particolare nel mondo occidentale, a un invecchiamento, no, della popolazione, e quindi automaticamente il problema degli anziani diventa sempre più forte. 11:23 su Radio Calima, c'è il nostro Che Vedo con Elvis Crespo, La Graziosa, eccolo.

0: Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. Tensione altissima in Medio Oriente. Israele attacca ancora Teheran. Colpiti obiettivi militari. Le IDF si dicono pronte a giorni di combattimenti e alla ripresa della guerra. No appello di Trump. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare. Non l'ho ucciso io, ha risposto così, interrogato dalla GIP di Milano, il 19enne peruviano accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero di aggressori, in tutto 17, di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne, accoltellato la sera del 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Oggi la GIP decide sulla custodia cautelare. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. In parallelo, Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. Sciopero dei treni confermato per l'11 e 12 giugno. Lo stop inizierà alle 3 di notte e avrà una durata di 23 ore. Previste fasce di garanzia. Per quanto riguarda i treni regionali, le fasce vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I sindacati contestano il futuro assetto del trasporto ferroviario. Calcio, arrivano gli aggiornamenti ufficiali e rassicuranti sulle condizioni di Eriksen all'indomani del nuovo malore al 65esimo dell'amichevole tra Danimarca ed Ucraina. Sta bene, presto sarà dimesso, si legge in una nota della Federazione Calcistica Danese, firmata dal medico della nazionale. È tutto, a più tardi.

0: Martini con una splendida canzone che si chiama Piccolo Uovo. Era un salto nel 72, ma un grande salto quando si parla di voci e personaggi come Mia Martini. Sono le 11:38, cara Barbie, come stai? Tutto bene in questa mattinata?
1: Bene, bene.
0: Sì, ti vedo molto, molto tranquilla oggi. Ti sei svegliata bene col piedino giusto oggi?
1: Diciamo che dopo una settimana decisamente surreale, dove, ripeto, casa mia si era trasformata, fatto sa, nel retropalco del Jumbo, sostanzialmente, tra, sì, paillette, lustrini, trucchi, chignon, mollettine, perché la mia augusta bimba ha avuto più spettacoli tra i compleanni, saggi di fine anno, eccetera, di Taylor Swift in concerto. Ho avuto domenica, ho cacciato fuori tutti, l'ho passata sul divano a guardare due spicci di Zero Calcare, praticamente ho fatto una maratona meravigliosa, e quindi oggi mi ritrovo in qualche maniera rinata e con questa notizia che vi sto per dare alle prese con la mia coscienza, nel senso che la notizia è momentaneamente la seguente: sostanzialmente dal 19 luglio 2026 chiunque voglia importare, diciamo, capi d'abbigliamento che operi nell'Unione Europea, sostanzialmente ci sarà il divieto di eliminare la merce in eccesso, no? Quindi gli interi stock, questa è una norma europea che serve appunto per contrastare in qualche maniera l'impatto negativo sull'ambiente che dà il mercato del fast fashion e dell'ultra fast fashion addirittura, e che ha un impatto in qualche maniera molto molto grave appunto su tutto il sistema ecologico, sul sistema mondiale.
0: No, visto che io devo buttare via dei pantaloni in questi giorni, dimmi cosa devo fare. Forza.
1: No, tu niente, perché tu non sei una grande multinazionale, però okay. Coloro che operano, insomma, le grandi grandissime aziende, ancora le medie e le piccole non riguarda, non potranno più appunto fare quello che si chiama eliminazione dello stock in eccesso, per in qualche modo confermare il marchio, perché ovviamente poi quando una collezione diventa vecchia, cosa fanno? La danno al macero. Quindi ci sarà tutta una serie di cose che potranno fare, darle in beneficenza, farle ricircolare, insomma, per quanto riguarda la possibilità di una catena di donazione dell'economia circolare di cui si parla tanto. Ovviamente questa cosa qui imporrà a tutto quello che arriva in Unione Europea di avere, o anche ogni capo che arriva in Unione Europea dovrà avere un passaporto ecologico, quindi la dimostrazione della filiera che ha avuto, e ovviamente tutto questo impatterà su quello che è la fonte di vestizione di massa soprattutto qua sulle nostre isole, soprattutto queste qua dove c'è sempre di meno, cioè stiamo parlando ovviamente di Shane, di Temu, che sono le grandi catene che in qualche modo ci vestono e ci permettono di vestire i nostri figli a prezzi decenti, perché ovviamente l'Unione Europea impone queste cose e le aziende rispondono a modo loro, cioè alzando i prezzi, ovviamente, anche perché se loro non dovessero rispettare questi obblighi, ci potrebbero essere delle multe che arrivano fino al 6% dell'incasso annuo, quindi voglio dire, stiamo parlando comunque di bei soldi.
0: In più, però, scusami, vorrei fare un discorso su questo, perché mi devo levare un sassolino dalla scarpa, perché sappiamo quanto queste piattaforme, in particolare le piattaforme cinesi, ma un po' tutte le piattaforme, perché Amazon non è che poi alla fine è così differente rispetto ad altre piattaforme, ma in particolare appunto ciò che arriva dalla Cina, e quindi anche Temu, sono piattaforme che è ovvio che ti permettono di avere tonnellate di materiale a prezzi estremamente competitivi che non potresti mai avere in altre situazioni. Ma avete mai pensato che cosa c'è dietro a
1: tutto
0: questo?
1: No, ma infatti
0: questo?
1: Per quello che il mio discorso stavo dicendo, tra la comodità e la coscienza, perché poi è quello che è il motivo, tutto è partito da questo, perché ne siamo assolutamente consapevoli di quello che è la filiera dello sfruttamento, di quello che è la filiera dell'inquinamento, della gente che lavora per, ma neanche mezzo scellino al giorno, un pennio poco più.
0: E poi questa gente che sono alla fine quelli che tutti gli introiti non pagano le tasse, li vanno a versare all'interno di posti comunque protetti dal punto di vista fiscale. Il risultato è che continuiamo, per risparmiare qualche cosa, che a volte non è un qualche cosa, a volte è anche tanto, continuiamo a inquinare di più, a sfruttare le persone e arricchire in modo
1: i soliti
0: nodi, in modo non neanche immaginabile quanto, capito? Perché cioè, è proprio fuori dalla nostra portata, cioè non abbiamo
1: noi siamo
0: proprio
1: qui a cercare la maglia magliettina da 1,50 euro per far fare bella figura alla bambina, al saggio, quando il signore che ha detto sì, fate quella magliettina, in questo momento è in una vasca da bagno circondato da ghepardi a Dubai, circondato da geishe e donne, cioè cose di questo tipo. Non abbiamo neanche in mente quella grandezitudine, la magnezitudine di questa filiera.
0: Quello, quindi, che insomma, quello che mi ha un pochettino sconvolto, l'altro giorno mi è capitato di vedere un contenuto podcast, non mi ricordo come si chiamasse la persona, però mi ha fatto molto riflettere, perché altre erano cose che già immaginavo, no? Ma non fino a questo punto. Questa persona ha fatto un'indagine andando proprio anche a visitare, specialmente ovviamente in Cina, intere città che ormai sono diventate dei punti di riferimento a livello produttivo. Ci sono intere città, ma veramente intere città in Cina, dove si produce solo un unico prodotto in 50.000 posti e situazioni differenti. Quindi parliamo, non so, una maglietta, benissimo, una maglietta, non è che c'è una casa che produce questa maglietta, no, c'è un'intera città magari con 50 aziende differenti che producono questa maglietta tutte uguali, perché ne devono produrre talmente tanto per soddisfare quello che è il mercato a basso costo di queste situazioni, che devono veramente reagire in questo modo. Immaginatevi tutto questo materiale che viene prodotto e viene spesso e volentieri anche scartato, come dicevamo prima, che impatto ha nell'ambiente, nell'economia globale, in tutto. È veramente da, a volte quando andate su questi siti e fate degli acquisti, è vero che sono convenienti, è vero che è divertente comprare anche l'inutile, ma pensate qualche volta anche che cosa c'è dietro a tutto questo e quali sono i danni che facciamo alla società, alle persone, all'ambiente, semplicemente per avere un qualche cosa di più noi, che a volte spesso e volentieri non è neanche necessario, ok, è uno sfizio, e quanto fa male al pianeta tutto questo. Basta, pippone delle 11:40.
1: Così andiamo Post Malone, mandiamo Post Malone.
0: Sì.
2: Radio Calima.

0: lo so, già ti vedo che non vedi l'ora di parlare di Madonna a Times Square.
1: Ti prego, no, per la calzetta uso reggente rosa, non 70 picogni si può vedere. Cioè, io voglio dire, ti voglio bene, Madonna, ma davvero tanto. Cioè, lo sai, sei la più grande rivoluzionaria femminista, meravigliosamente donna, hai fatto di tutto e di più. Però c'è un tempo per tutto. Cioè, si possono fare le rivoluzioni anche senza mettere le calze autoreggenti in Times Square, per favore.
0: E lo so, ma sai cosa succede? Che a volte le persone non accettano di invecchiare. Questo è una cosa che non è soltanto di Madonna, di tante altre persone. Prendi il suo Patty Pravo che dice che non ha mai fatto nessun intervento di chirurgia plastica nella sua vita. Quindi...
1: Cioè, allora io piuttosto preferisco una Cher che a 80 e pico anni dice che va con gli uomini più giovani solo perché i suoi coetanei sono tutti morti. Cioè, allora
0: esatto,
1: mi piace questo.
0: E che ammette tranquillamente che ormai lei di suo non ha più nulla.
1: Esatto, okay. Cioè, però non lo so, mi ha preso. Poi c'è sarà stato anche quel color rosa antico che mi richiamava proprio un po' il colore della tendina della nonna.
0: Sì, eh?
1: Cioè, nel senso, quindi diciamo che mi era una nonna addobbata da tendina della nonna sexy. Comunque lei è meravigliosa,
0: no,
1: sempre.
0: Per capirlo, no, perché magari molti ascoltatori non ne sono al corrente, anche se sono pochi, perché insomma è stata una cosa abbastanza virale. Ma qualche giorno fa Madonna ha fatto un'improvvisata Times Square dove a un certo punto su un megaschermo si è aperto veramente un pezzo del megaschermo, è uscita lei vera, non sullo schermo, e ha fatto un mini concerto così improvvisato davanti a tutti, ed era conciata un po', come dire, un po' strana,
1: molto creativa, diciamo.
0: Sì,
1: che
0: quello è sempre Madonna, quindi però insomma alcune cose secondo me erano discutibili.
1: Sì, diciamo che va quell'effetto un po' restauro forzato di statua antica, mettiamola così, ecco.
0: Per essere buone.
1: Ma io lo sono buona, perché dire, perché una come Madonna, comunque voglio
0: amiamo
1: dire uguale
0: Madonna,
1: cioè,
0: quindi ci mancherebbe
1: follemente. Come uguale, qui ancora lei con la stessa cosa, si apre e compare. Chi compare?
0: Allora, passando da Madonna al Papa, così.
1: Esatto.
0: Okay, d'accordo. Poiché sono tante persone che hanno scritto anche oggi chiedendo, ma il motivo per cui il Papa va a celebrare qualche cosa ad Arghineghin, no? Perché? C'è una spiegazione che è abbastanza semplice. Sapete che la visita del Papa qui alle Canarie è molto incentrata sulla questione appunto dei migranti. E sappiamo che il porto di Arghineghin è uno dei porti che in qualche modo, per la sua posizione geografica, è stato uno di quelli, e lo è ancora, dove c'è un maggior sbarco di migranti qui alle Canarie. Quindi a livello simbolico è stato scelto questo porto proprio perché è uno dei più importanti, tra virgolette, punti di accesso alle isole Canarie da parte dell'Europa, da parte dei migranti. Quindi visto che ha questo valore simbolico, era importante probabilmente anche per parlare di tutto questo, di andare proprio sul luogo del misfatto, diciamo.
1: Anche,
0: così, no?
1: Anche perché oltre questo ci sarà anche un momento di come dire, di commozione per tutte le persone che in quel mare, in quel porto non ci sono arrivate.
0: Certo,
1: perché sappiamo quanta la rotta atlantica è la più mortale in assoluto che c'è, proprio per le correnti. Sembra piccolina, sembra che siamo qua, no? Che siamo davanti all'Africa, in realtà sono
0: sempre 200 chilometri, non è poco.
1: Sì.
0: 200 chilometri
1: sì.
0: Di Atlantico non sono 200 chilometri del Mediterraneo, possiamo garantirlo.
1: Esatto.
0: L'oceano lo vediamo anche noi stessi, noi che viviamo qui alle Canarie, l'oceano è totalmente diverso dal Mediterraneo. È un mare che basta un niente che ti fa dei brutti scherzi. No?
1: Cioè, basta pensare a quella stupidata di canale che c'è tra la Graziosa e Orzola, che è uno sputo di mare che separa, diciamo, l'isola di Lanzarote alla Graziosa, e quando si arrabbia va sicuro che si arrabbia parecchio.
0: Va bene, le 11:59, tra poco ci sono le news.
2: Radio Calima.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il molo di Arghine Ghine si prepara ad accogliere il prossimo 11 giugno la storica visita di Papa Leone XIV, un evento di profonda rilevanza sociale che riaccende i riflettori internazionali su uno degli scenari più emblematici della migrazione africana verso l'arcipelago. Nel frattempo, l'Agenzia Statale di Meteorologia ha confermato l'arrivo di forti raffiche di vento e cieli prevalentemente coperti sul versante settentrionale delle isole, segnando un avvio di settimana instabile soprattutto per Lanzarote e Fuerteventura. Sul fronte politico e ambientale emerge una forte preoccupazione, poiché soltanto 6 degli 88 comuni delle Canarie dispongono attualmente di progetti per la creazione di rifugi climatici, nonostante si attenda a breve l'inaugurazione dello spazio di 5.000 metri quadrati a Ghia de Isora. La cronaca ci porta a Tenerife, dove nel fine settimana si è sfiorato il dramma nelle acque di Radazul, dove un subacqueo di 30 anni è stato travolto da un'imbarcazione da diporto, riuscendo fortunatamente a raggiungere la riva a nuoto, dopo essere stato soccorso da alcuni bagnanti. Infine, grave incidente stradale sull'isola di El Hierro, dove lo scontro tra due veicoli ha provocato il ferimento di 5 persone, prontamente assistite dai servizi di emergenza e trasferite d'urgenza in ospedale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: lui è Robert Miles, quello di Children, tanto per capire che è il suo pezzo più famoso e storico della musica dance, ma anche questa One on One, devo dire, era molto molto molto carina ed era del 1995, poi purtroppo Robert Miles, sappiamo, ha fatto una brutta fine e quindi non ha potuto poi più regalare grandi successi. Allora, sono le 12.08, vedi, abbiamo smosso Madonna, subito è arrivato Alessandro che dice: lei può permettersi di fare tutto e fottersene di tutto ciò che dice la gente.
1: Esatto.
0: Esatto.
1: E va su bene. Questo, questa
0: siamo
1: è la
0: d'accordo.
1: Premessa.
0: Siamo
1: questa
0: d'accordo.
1: È la premessa.
0: Va bene, va bene. Allora, dove andiamo a parare?
1: Purpurri musicale che parte sulle note di Vita Spericolata. Mm-hmm. Sulle note di Vita Spericolata di Vasco, il direttore artistico del Festival di Sanremo ha annunciato le date del prossimo Festival di Sanremo.
0: Eccolo là.
1: Che sarà da martedì 16 febbraio alla finalissima del 20 di febbraio. Quindi questa è la notizia di cronaca. Dietro questo, però, in realtà io voglio parlarvi di Vasco.
0: Chissà perché, un artista a caso, no? Che proprio la Massaro non ama assolutamente, è ovviamente uno degli artisti anche più amati in generale da molti italiani, ma la Barbara, quando si parla di Vasco e quando si parla di Ligabue, non gli regge, deve parlare.
1: Lo avevamo annunciato già venerdì, insomma, quando avevo in qualche modo spoilerato quella che era questa campagna pubblicitaria che è stata lanciata con questi 5 volti di Vasco in 11 città, insomma, che sono comparsi un po' ovunque, e come da tradizione vaschista che Dios manda, durante le prime date del concerto Vasco annuncia le date del tour dell'anno successivo, che però non saranno delle date qualunque, perché cosa succede nel 2027? Che Vasco compie 50 anni di storia del rock.
0: Ecco, 50 anni modo, certamente, di storia del rock, sì,
1: esatto. E anche di storia del costume, di storia dell'Italia che cambia, di storia del modo in cui, insomma, è cambiata la musica di Vasco. Tra l'altro, la scaletta di quest'anno, a cui a me io manco, è proprio un tributo a chi Vasco lo ha sempre seguito, perché è proprio fatta dai pezzi storici degli anni 80, quando Vasco non era ancora Vasco, diciamo così.
0: Te l'ho mai raccontato? Quindi, che io negli anni, fine anni 70, abitavo a Reggio Emilia e ascoltavo Punto Radio Zocca, che lui era uno degli speaker di Punto Radio Zocca. Mi ricordo ancora molto bene le sue trasmissioni. Era già Vasco a quei tempi, però era un po' diverso da quello che vediamo noi. Però, insomma, si capiva che poi sarebbe andato in quella direzione, perché era già così, già a suo tempo.
1: Comunque, tutto questo per dirvi che sta organizzando quello che si chiamerà il Giubileo di Vasco. L'evento sarà a Roma e sarà un evento che punta a riunire, a superare il record dei 400.000 del Modena Park del 2017, e per arrivare appunto a quota 500.000.
0: E dove lo fa? Allora, le capannelle, ancora, giusto, potrà farlo? Dove?
1: Non si sa ancora se saranno 10 concerti o se sarà un unico concerto, cosa molto più probabile, o anche se lui ha detto, allora, premessa, sicuramente Vasco Roma nel 2027 si tingerà di Vasco, nel senso che ci saranno tutta una serie di mostre, eventi, correlazioni, cioè cose che riguardano Vasco in tutta la città. Dopodiché ci sarà questo evento multitudinario che lui ha annunciato da 500.000 persone alla VES, e poi dice: poi torneremo con la nostra festa negli stadi. Quindi probabilmente l'evento sarà pre-tour e non si sa esattamente che cosa sarà. Io ovviamente sono qui che sono pronta ad annunciarvi la qualunque in tempo reale, interromperò anche Michelangelo dovesse arrivare nel pomeriggio, no, scherzo ovviamente, però insomma la cosa, il popolo del Vasco si sta preparando a questa cosa, in cui spero che la Massaro potrà essere degna cronista dell'evento.
0: Cittadino che viene da Roma e che conosce molto bene, insomma, la città di Roma, anche per quanto riguarda il traffico e le modalità di spostamento di questa città, devo dire che se dovesse fare un concerto da 500.000 persone, io consiglierei a tutti coloro che stanno nelle parti di Roma di fare un esodo di massa, perché io immagino, cioè, una città che già ha la paralisi quotidianamente, cioè come potrebbe mai gestire un flusso di 500.000 persone per un concerto? Non ci voglio neanche pensare, guarda.
1: Io so solo che sto già cercando alloggio, quindi amici, eccolo di Roma, là. Se volete ospitare la Massaro,
0: io casa non ce l'ho più, non te la posso dare, va bene. Ok, ormai sono qua alle Canarie, ciao.
2: Radio Cali. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
3: Cerchiamo assistente alla poltrona con esperienza. Contattaci subito.

0: Diavolo Veste Prada 2, Siena Spiro con Material Lover. Mentre il pezzo con Lady Gaga è molto più quelli che vanno adesso, dice, questo è un pezzo proprio tipico da sfilata, secondo me, proprio super raffinato, no? Di Siena Spiro. Va bene.
1: Ci piace.
0: Ci piace, ci piace. Un po' di bella musica ogni tanto che salta fuori con un po' più di stile, perché no, non è male. Poi Siena Spiro devo dire che è molto brava a fare queste cose, quindi va bene. Insomma, io continuo a non riuscire a finire di vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Ci ho riprovato una seconda volta, dopo 10 minuti ho dovuto di nuovo interrompere. Perché? Il motivo?
1: Un uomo impegnato.
0: Non l'ho insegnato, la seconda volta mi sono proprio addormentato, era tardi, ok, no, d'accordo, però ci deve essere un motivo se non mi ha preso ancora dopo un po' dormo, non so per quale motivo, sarà un problema mio, sicuro, va bene, ok, no, dai. Andiamo avanti Barbie.
1: Andiamo avanti a parlare di cose di casa nostra, oh, questi sono i nostri momenti beautiful, mm-hmm, cioè quelli dove dopo un tot di tempo torniamo su argomenti triti e ritriti che trovano un altro pezzettino di storia che noi ovviamente con spirito di cronaca e giornalismo, diciamo così, di inchiesta reale dobbiamo portare avanti.
0: Mi parli del problema immobiliare? No, che cosa?
1: No, è uno dei tanti, adesso appena lo tiro fuori lo saprai. Stiamo parlando dei famosi hotel sulle dune di Coralico, che sono altre, cioè anche questi, un po' come la metro, cioè sono quelle cose che ogni tanto tornano fuori. Stiamo parlando appunto di chiunque conosca Forteventura, insomma tanti amici delle Canarie sapranno benissimo che all'entrata di Coralico ci sono questi due grandi hotel, diciamo in qualche maniera
0: chiamati anche ecomostri, no?
1: Esatto, che sono proprio sulle dune di Coralico, all'entrata di Coralico, sono affacciati sull'oceano, uno appunto l'Oliva Beach e l'altro il Palace Tres Islas, e stavamo parlando esattamente di questi. Ogni due per tre diciamo che cercano di tirarli giù perché giustamente cozzano con la Lady Costas, cozzano
0: come
1: con
0: diceva la Gegia, più li tiri giù e più loro stanno su
1: però ovviamente sappiamo bene i famosi poteri forti, consultisti e terapeutisti tutti insieme impediscono che questi hotel in qualche maniera vengano abbattuti, visto che potrebbe essere che la cura è peggiore del male, no? Perché insomma voglio dire stanno lì, lentamente stanno lì, quindi cosa stanno cercando di fare? Di sistemarli dall'interno, no? Quindi di metterli, di fare una sorta di riforma, questa è la notizia che mi sto apprestando a darvi e riguarda appunto l'hotel Tres Islas, dove appunto la catena Riu ha proposto tutta una serie di migliorie in tema di sostenibilità, in tema di minor impatto ambientale, in tema di modernizzazione in maniera tale che i Riu dal loro interno possano in qualche maniera sopperire alla bruttezza esteriore, al fatto che tirarli giù non conviene. Quindi si parla di cambiare tutte le reti di ventilazione, cambiare tutti gli ascensori, migliorare l'isolamento termico, cambiare tutte le cappe della cucina, cambiare la reception.
0: Sì, ho capito, ma l'impatto esterno, che è quello che conta, che la gente arriva e vede l'ecomostro, cosa cambia?
1: Non cambia assolutamente nulla, però diciamo che il motivo per cui è incompatibile con l'area è un congiunto di cose, no?
0: Certo.
1: Dall'impatto esterno a tutte queste cose interne. Loro dicono non tiriamolo giù, ma forniamo il territorio di tutta una serie di migliorie che ne migliorano l'estetica, e tra l'altro queste migliorie proposte dalla catena Riu non implicano in qualche modo tutto quello che riguarda il discorso scarichi e mica scarichi, quindi non ci sarebbe nessun tipo di impatto ambientale anche di eventuali problemi con il mare, no? Però ovviamente agli ambientalisti non gli va bene neanche questo. Quindi è tornato il solito braccio di ferro tra appunto le varie associazioni ambientaliste che comunque continuano a fare questa guerra di Davide contro Golia, che invece vorrebbero tirarlo giù a padellate e con la mazzetta.
0: Faccio una domanda molto semplice, ma di questi ambientalisti che, cioè, c'è ben chiaro, non voglio criticare loro, che loro fanno il loro lavoro, ok, ma non c'è nessuno di loro, qualcuno in famiglia che lavora negli alberghi, che magari si ritrova per strada, no, non
1: è
0: che...
1: questa è la domanda alla base, quindi vabbè, o nessuno che magari cerca lavoro, che ce l'avrebbe bisogno. Comunque questa è la situazione aggiornata al 8 giugno 2026 per, con la prossima puntata di La Beautiful Tres Islas. Vi do appuntamento a tra qualche tempo, dove ovviamente nel frattempo non sarà cambiato assolutamente nulla.
0: Assolutamente nulla, perché fra 20 anni saranno ancora lì e tutti quanti continueranno a riparlarne. Però del resto, lo ripeto, è un'impresa difficile, perché alla fine questi due mega alberghi danno veramente tanto, ma tanto, ma tanto lavoro a tante persone della zona. Quindi capisco il problema ambientale, però bisogna anche capire che c'è anche un problema poi, che lì ci sono persone che vivono e con famiglie, con tutto, che devono fare poi questo. O li trovate un'alternativa, li mettete, oppure insomma, mettetevi con il cuore in pace in qualche modo. Le soluzioni a volte, e vedete come a volte è difficile, no? Nella politica, o comunque quando si sta dietro a queste cose, vi fa capire come prendere delle decisioni sia veramente una cosa difficile, perché ti ritrovi a volte davanti a un bivio che non sai veramente il da farsi. Questo vale per tantissime cose,
1: per tutto,
0: no?
1: Per ogni tutto. Decisione implica una scelta per il sì,
0: come
1: per
0: il famoso il... treno di Gran Canaria, no? Che cioè, alla fine vorrebbero tutti farlo, però poi alla fine basta che arrivino 10 persone che non vogliono che gli spostino casa per far passare il treno e tutto si blocca. Esatto. E non solo questo, perché poi a lei lì potremmo fare un elenco di cose. Comunque forse nel 2070
1: picco.
0: Secondo me arriva prima il teletrasporto che il treno.

0: Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tensione altissima in Medio Oriente con nuovi attacchi incrociati tra Israele ed Iran dopo 60 giorni di cessate il fuoco. Donald Trump esorta le parti a cessare le ostilità, poi fa sapere stanno trattando per una tregua immediata. Intanto arriva l'appello di 75 premi Nobel a Teheran, fermi le esecuzioni. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Un drone invece è precipitato ed è esploso nella Moldavia orientale senza causare feriti. In corso il CDA di Monte dei Paschi di Siena, già convocata con diversi punti all'ordine del giorno. La riunione servirà anche a fare un esame preliminare della proposta di aggregazione arrivata da Banco BPM e dall'Opas d'intesa con Unipol. Intanto il ministro Tajani commenta: il nostro sistema bancario è vivace, non tocca allo Stato regolare. Urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi. Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Tennis: Jannik Sinner è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti dopo il malore che lo ha colpito durante il Roland Garros lo scorso 28 maggio. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon. Al via il 29 giugno. È tutto, a più tardi.

0: Come osi dire che non sono una signora? Era Loredana per te con un grande pezzo, insomma, degli inizi anni 80, fine 70. Ecco, per chi non ricorda, Non sono una signora è un grande successo, molto popolare anche qui in Spagna, devo dire, perché tante canzoni di della Bertè comunque in qualche modo hanno funzionato anche qui in Spagna a quei tempi. Le 12:37, siamo nell'ultima mezz'ora insieme, Barbie, quindi le ultime due notizie che andiamo a affrontare nella giornata di oggi. La prima
1: ci porta a San Bartolomeo di Tiracana. Dopo ti ricordi, insomma, sicuramente lo saprai molto meglio, per un po' di tempo, per un paio d'anni, a Sala Scala ha ospitato il progetto Origen.
0: Sì, no? Bellissimo, è stata una cosa molto molto molto bella, devo dire,
1: io a cui io sono riuscita a mancare per ben 2 anni, perché non ci sono mai riuscita ad andare. Però il concept ritorna con un nuovo viaggio che si chiama Nomad, che quindi è un progetto che coinvolgerà 140 persone, insomma, in questo nuovo appunto progetto di spettacolo, che poi è un viaggio interartistico tra tante arti differenti e
0: mentre si magna,
1: esatto. Tu ci sei stato, puoi spiegarlo magari meglio di me come funziona esattamente, perché io ne ho letto tanto, volevo farne parte ma non ci sono riuscita. Sostanzialmente cosa succede in questa,
0: ti faccio una confessione, scusami,
1: non ci sei stato neanche tu,
0: no, nel senso che ho visto di tutto e di più, informazioni, gente che mi ha parlato, so quasi tutto, ma non ci sono mai stato, perché non mi ci hanno portato.
1: Ecco, allora la prossima volta, adesso appena esce questo Nomad Viaje all'Origen, ci andiamo insieme, perché io ho avuto lo stesso problema tuo, non ci sono stata portata, diciamo. Okay. Allora, sostanzialmente cosa succede? Olvidatevi il concetto di cena, cioè sostanzialmente sì, è una cena, ma è molto di più, è un viaggio che dura 3 ore, in questo caso Nomad è un'esperienza immersiva sensoriale a tutto tondo. Il filo conduttore è l'identità delle isole Canarie, che storicamente sono sempre state un crocevia geopolitico e culturale tra soprattutto i 3 continenti, Europa, Africa e America. Quindi quello che succede sullo sfondo di questa sala, dove di fatto viene servita la cena, vengono attuate tutta una serie di performance, di artistiche, di proiezioni, di eventi, di cose plurisensoriali che all'interno del viaggio gastronomico ci portano a vivere un vero e proprio evento artistico, un evento nell'evento. Ci sono 140 professionisti tra artisti, tecnici, personale di produzione, addetti alla sala e chef. Sul palco durante le 3 ore di spettacolo si esibiscono stabilmente più di 30 artisti internazionali, tra cui cantanti, ballerini, acrobati, ovviamente c'è una regia molto molto importante che è di Israel Reyes, che è il direttore artistico da oltre 20 anni del Carnevale di Las Palmas di Gran Canaria, la componente musicale molto forte, la componente di LED, ma noi pensiamo al cibo. Quindi sostanzialmente il viaggio attraverso i 3 continenti non è soltanto visivo o auditivo, ma anche culinario. C'è un menù ovviamente a chilometro zero fatto da un famosissimo chef che coinvolge in qualche maniera tutti i continenti, dall'antipasto europeo al piatto principale africano al dessert americano. Insomma, è un evento che secondo me, se siete da quelle parti, vale comunque la pena di farci un giro, perché è veramente veramente una bella cosa.
0: Quindi quando parte ci mettiamo d'accordo, ci andiamo io e te, va bene?
1: Assolutamente, a San Bartolomeo di Tiracana, appena parte tu guardati intorno, perché come Origen ci sono cartelli che te li trovi appesi anche in doccia,
0: sì,
1: perché
0: sì, fanno
1: una campagna pubblicitaria leggermente aggressiva.
0: Quindi attendiamo con ansia questa cosa, perché è veramente molto bella. Poi scusa, vuoi mettere mangiare il gofio scaldato in una scenografia così bella?
1: Che meraviglia!

0: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Scroll.

0: su Radio Calima. Cara Barbie, eccoci qua alle 12.53, siamo all'ultima notizia di oggi, prima di chiudere questa prima giornata di questa settimana, di questo lunedì 8 giugno.
1: Ma guarda, allora, più che una notizia, voglio...

0: Voglio chiudere la nostra trasmissione con una riflessione, riflessione che ho letto, scritta da un giornalista molto, molto noto, molto famoso, un critico musicale molto famoso, che si chiama Gino Castaldo, che è un giornalista italiano famosissimo.
1: Che conosco e saluto. Ciao Gino.
0: Ciao Gino. Che questa mattina su HarperCollins faceva una riflessione, un articolo il cui titolo è "La musica è finita", che è una riflessione molto amara che volevo condividere con te, noi che parliamo spesso di questi giovani che si stancano dopo un album, di queste canzoni che sembrano tutte uguali. Allora volevo appunto condividere queste parole con te. Lui dice: il dramma non è tanto che la musica sia morta, ma che non stia neanche rinascendo. Non si avverte più l'ambizione di dire qualcosa che lasci una traccia, ed è questo l'aspetto più drammatico. La musica ha finito per assomigliare sempre di più ai social. Fare una canzone è diventato un po' come pubblicare un post. Tutto è rapido, superficiale, progettato per ottenere una reazione istantanea. Ecco perché non nasceranno più icone come David Bowie. Alcuni artisti me lo hanno confessato: sì, faccio un disco, ma poi dove va? Che succede? C'è uno smarrimento totale. Questa qua è la riflessione amara di Gino Castaldo, con cui volevo chiudere insieme a te la trasmissione, con una tua riflessione che mi sembra tuopa.
1: Ma guarda, sono d'accordo, è anche vero che ormai è tutto diventato un po' così, non soltanto la musica, no? C'è una dispersione un po' di nell'approfondimento delle cose, sia nell'arte, nella musica, in qualsiasi cosa. Purtroppo la tecnologia, i social, da un lato potrebbero aiutare a far arrivare tante cose più lontano, nello stesso tempo però hanno, per un discorso un po' spesso e volentieri meramente commerciale, hanno velocizzato tutto, e con la velocità si perde, secondo me, proprio la bellezza di poter guardare le cose, poterle ascoltare e viverle in un certo modo. Quindi quando si dice, no, tutto quanto va sempre più veloce, sì, è vero, è tutto più veloce, ma nello stesso tempo diventa tutto più superficiale, e la musica da questo punto di vista è tra le tante cose che ne sta veramente pagando maggiormente le conseguenze. Questa è la mia riflessione finale.
0: Noi come piccoli crociati del bello, come poeti delle cose, delle piccole cose, noi continuiamo la nostra missione nel salvare la poesia, almeno alle Isole Canarie.
1: Ecco, ci proviamo, anche se non è assolutamente facile. Io intanto chiudo la nostra trasmissione di oggi, cara Barbara, con che cosa? Con qualche cosa che secondo me è una delle più belle canzoni, in qualche modo, degli anni Ottanta, e che è stata anche poi di ispirazione non soltanto a Ron con "Hai capito o no", ma anche poi a, per esempio, i Simply Red con "Sunrise". Sto parlando di una coppia che è stata anche richiesta questa canzone da Paolo, da Las Palmas di Gran Canaria, che forse proprio ha ascoltato quando abbiamo mandato "Sunrise" la settimana scorsa. Ha detto: perché non tirare fuori l'originale, che è un vero e proprio capolavoro di loro, che hanno fatto delle cose fantastiche negli anni Ottanta. Se avete l'occasione, andatevi a cercare i loro album, che sono fantastici. Sto parlando di Derry Hall e John Oates, "I Can Go For That, No Can Do I". Noi torniamo domani mattina, puntuali, Barbara, alle 11. A domani. Ciao, vi lasciamo con un capolavoro dei Derry Hall e John Oates, come facevano i vecchi di Joy.

0: Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha chiesto al premier israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato intanto che le operazioni militari contro Israele sono terminate. Veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Un aereo della NATO questa mattina ha battuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha incontrato a Londra Starmer, Macron e Merz. I leader hanno fissato alcuni punti per la pace, tra questi cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze. Urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata. L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale, delle imprese e degli appalti ferroviari, ma lo sciopero si estenderà probabilmente anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. Dopo un malore che gli è costato l'eliminazione a Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il tennista azzurro sta svolgendo esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match con Serundolo. Sinner non giocherà né a Dalle neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista invece dello slam inglese, quello di Wimbledon. È tutto, alla prossima edizione.

Tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto appuntamento con tante notizie, con tanta musica. Parleremo subito di ambienti, dove viviamo, dove che passiamo la maggior parte del nostro tempo, sia a lavoro ma anche a casa. Le case normalmente sono tutte beige, tutte chiare, grigie, bellissime sì, ma a volte sembrano la schermata iniziale, se vogliamo, della noia. Infatti ultimamente stanno aumentando sempre di più i colori sgargianti. Perché sta avvenendo tutto questo? Lo scopriamo tra poco.

trasformiamoci in interior designer per il primo argomento di oggi. C'è una nuova tendenza che sta esplodendo soprattutto sui social e si chiama dopamine decor. Tradotto vuol dire arredare casa non per impressionare gli altri ma per far star bene te. Quindi via libera cosa, colori forti, sgargianti, ma anche andiamo negli oggetti, no, scelti per la nostra abitazione. Si va su cose strane, mix improbabili, anche il ritorno dei poster vintage, anche lampade tipo degli anni 80, 90, che non erano minimal, ma erano molto più appariscenti, no? Pareti colorate, insomma una casa che sembra vissuta davvero, non uno showroom dove hai paura pure di sederti sul divano. E dietro questa moda c'è un discorso scientifico molto interessante, perché i colori influenzano davvero il nostro cervello. Tipo il giallo stimola l'energia, il blu rilassa, il verde dà equilibrio. E allora l'idea è semplice: se noi passiamo metà della nostra vita dentro casa, dentro la nostra abitazione, perché renderla emotivamente neutra? Ecco, e quindi questo tutto coordinato non va più di moda. Oggi è meglio improvvisare e far dare spazio alla nostra personalità.

Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.

Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3. Il nostro appuntamento di The Mag, il magazine di tutti i giorni, da lunedì al sabato. Siamo pronti per ascoltare un po' di musica. C'è lo Special 3, tre successi senza interruzioni.

0: En Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calibre.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Trump, il primo ministro israeliano Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran, lo riferisce Channel 12 citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La cronaca italiana: un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa, una colonna di fumo altissimo si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo, nei prossimi giorni il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud, temperature che saliranno di 4 gradi più della media stagionale. Si sono chiuse le urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si è votato anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Lo sport, il tennis: la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo del secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda, grazie al successo in 3 set sullo spagnolo Davidovich Fokina, 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Hoffman e lo statunitense Kovacevic. È tutto, alla prossima edizione.

0: Tra poco, cari amici di The Mag, parleremo della paura che abbiamo un po' tutti ed è la paura di invecchiare, non tanto per l'aspetto estetico, quindi rughe e via dicendo, ma perché molti hanno questa paura di diventare invisibili agli occhi degli altri.
1: Radio Kalima.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scroll. Playlist. Scroll. Buff. Paso.
2: Paso.
1: Tap tap pim, audio mamá,
2: ja, ja, ja.
1: Saltar anuncio, playlist,
2: fueguito,
1: scroll, podcast, tap tap pim,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

C'è una ricerca, cari amici di The Mag, che racconta una cosa abbastanza forte, secondo me, eh? È quasi un italiano su due teme di perdere attrattività con l'età che avanza. Il punto interessante però è un altro, perché la paura non riguarda solo e soltanto, non si sofferma sull'aspetto fisico, ma riguarda la sensazione di contare di meno, no? Viviamo in una società dove tutto oggi corre velocissimo, produttività, energia, immagine, performance al lavoro, ma anche nella vita quotidiana, e allora invecchiare viene ancora associato all'idea di essere superati, no? Come se il valore di una persona avesse una data di scadenza. Eppure sta succedendo qualcosa di curioso: la percezione della vecchiaia si sta spostando sempre di più, sempre più avanti. Oggi molti italiani considerano l'ingresso nella sedentarietà intorno ai 70 anni, praticamente sono i 50, ecco, sono i nuovi 40, i 70 sembrano i nuovi 55-60. Il problema quindi non è forse l'età, ma il significato che noi diamo, perché ci hanno insegnato a vedere l'invecchiamento come una perdita, quando invece potrebbe essere semplicemente una leggera trasformazione, magari meno corsa, no? Abbiamo meno forza nelle gambe, nel nostro corpo, ma più consapevolezza, meno approvazione esterna, ma più

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1986!

prima abbiamo parlato dell'età, no? Della paura di invecchiare per tantissime persone. Continuiamo su questo filo dell'età, ma ci colleghiamo ad un'altra cosa. Secondo voi c'è un'età per fare determinate cose? Tipo, avete mai sentito, vi hanno mai fatto questa domanda? Ma tu, alla tua età, fai ancora questo? Alla tua età, vai ancora a ballare? C'è un'età per andare a ballare? Un'età dove devi smettere? Secondo me no, secondo anche una ricerca, assolutamente no. La vediamo tra poco.

0: The Mag Special 3.
1: Ripetiamolo tutti insieme: quando si diventa più grandi, quando si invecchia, non si ha una scadenza. Noi esseri umani non siamo degli yogurt, ok? Chiaro? Quindi una persona è libera di fare tutto ciò che vuole a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anni. Eppure ci sono ancora dei paletti, tipo ma tu vai ancora in discoteca? A quest'età vai ancora a ballare? Alla tua età te la senti ancora di uscire e fare tardi? In realtà non c'è, no, un'età giusta, secondo me, ma secondo tante persone, per smettere di ballare, uscire, vivere la notte. Cambia ovviamente l'energia. Quando si ha 20 anni puoi fare tranquillamente after per una settimana consecutiva. Quando magari diventi grande, il recupero energetico non è la Formula 1, ci metti un po' di tempo in più, ma comunque lo puoi fare, no? Puoi liberare la testa, cioè il fatto di divertirsi non sparisce mai, e in tanti club o festival si trovano persone di tutte le età insieme, perché lì non conta tanto la carta d'identità, ma conta l'energia che tu porti. E forse il vero problema non è il clubbing, ma l'idea sociale secondo cui dopo una certa età alcune cose non si devono fare più, come se crescere significasse automaticamente smettere di vivere e smettere di divertirsi. Chi ha deciso che c'è un'età per fare determinate cose?

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Son las 15:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Urne chiuse per il turno di ballottaggio alle elezioni amministrative in 42 comuni italiani. Complessivamente la tornata ha interessato oltre 1.130.000 elettori. Sono iniziate le operazioni di spoglio, 42 comuni chiamati nuovamente alle urne per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, nessun candidato è emerso vincitore. La cronaca: un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara De Vita, mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina, in questura a Campobasso gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti vengono ascoltati anche alcuni amici di famiglia. L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese degli appalti ferroviari. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. Il tennis: dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner è stato questa mattina al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti, ma l'alto tesino potrebbe tornare anche domani per nuovi esami. Da mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon in partenza il 29 giugno. È tutto, alla prossima edizione.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La Direzione Generale della Salute Pubblica ha lanciato un avviso per rischio estremo di radiazioni solari in quasi tutto l'arcipelago. Una situazione climatica eccezionale che coinciderà esattamente con l'imminente arrivo di Papa Leone XIV nelle isole di Gran Canaria e Tenerife. La stessa Agenzia Statale di Meteorologia ha confermato un'anomalia meteo per l'inizio di questa settimana, prevedendo che forti raffiche di vento sferzeranno con intensità le coste orientali e le zone esposte di Lanzarote e Fuerteventura. Nel frattempo, i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica rivelano che le Canarie registrano il maggior rincaro in tutta la Spagna per quanto riguarda le abitazioni nuove, evidenziando una crescita record che tocca il 12% annuale e che colpisce duramente le famiglie anche nelle isole minori come La Palma e La Gomera. Sul fronte della viabilità, la Direzione Generale del Traffico ha annunciato pesanti restrizioni alla circolazione stradale e la chiusura temporanea di importanti arterie, tra cui la strada di grande comunicazione Tenerife 1 e i raccordi urbani, raccomandando ai cittadini di evitare tutti gli spostamenti non strettamente necessari. Infine, per la cultura, il comune di Las Palmas di Gran Canaria ha confermato che le imminenti feste fondazionali di questo mese renderanno un grande omaggio alla memoria della produttrice culturale Dania De Vora, una figura chiave che ha segnato la storia della musica e dei grandi festival internazionali in tutto l'arcipelago. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione. In primo piano il voto per i ballottaggi alle comunali 2026. Il centrodestra si conferma Macerata con Parcaroli, ad Arezzo con Comanducci e Lecco con Boscagli. La coalizione di governo vince anche a Vigevano, qui con i voti anche dei Vannacciani. Il centrosinistra vince invece con Legnini a Chieti, Galliano a Trani e Sodano ad Agrigento. Al prossimo aggiornamento dettagli definitivi sugli altri comuni. Cambiamo argomento. Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Trump. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha riunito in videoconferenza la Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione. Via libera della Commissione Europea, un regime d'aiuto di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e biogas. Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti al GIP di Milano di Jefferson Smith e Echevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne ha coltellato la stazione di Milano Certosa lo scorso 26 maggio. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano. Il tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque dopo il problema fisico accusato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Tutto ok anche per Jannik Sinner, che questa mattina si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti. È tutto, alla prossima edizione.

tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al +34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
3: Cerchiamo assistente alla poltrona con esperienza. Contattaci subito.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: questa sotto di te.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.

0: know you miss me.
1: En Canarias.
2: Es la hora 17:32 minutos.
3: Sono le 17:32 minuti. Radio Calima.
4: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano con i ballottaggi delle elezioni amministrative. 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. Il centrosinistra in altrettanti, ma Agrigento, Chieti e Trani. Secondo le elaborazioni di YouTrend, il centrosinistra passa da 8 scelti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6, mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2, affluenza definitiva al 52%. Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha accettato di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran annuncia la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse bombardamenti su Libano. La procura di Tempio Pausani ha chiuso le indagini preliminari nell'inchiesta per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo, uccisa con 3 colpi di pistola il 12 settembre 2025 da Emanuele Ragnedda nelle campagne della Gallura. In Sardegna la PM ha escluso l'ipotesi di legittima difesa e accusa l'indagato di omicidio volontario. Operazione antimafia della DDA di Catania, sono state decise 20 misure cautelari con accusa a vario titolo come associazione di tipo mafioso con l'aggravante delle armi, traffico di droga aggravato dall'agevolazione mafiosa, detenzione di armi da guerra e armi clandestine, tentato omicidio. Dalle intercettazioni emerso che l'organizzazione criminale indagata era collegata al clan Mazzei. Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, il club viola ufficializzato. Il suo arrivo firma un contratto fino al 2028. Il Beşiktaş invece ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Per quest'ultimo il contratto dovrebbe essere di 2 anni e circa 6 milioni di euro a stagione. È tutto, alla prossima edizione.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La Direzione Generale della Salute Pubblica ha lanciato un avviso per rischio estremo di radiazioni solari in quasi tutto l'arcipelago. Una situazione climatica eccezionale che coinciderà esattamente con l'imminente arrivo di Papa Leone XIV nelle isole di Gran Canaria e Tenerife. La stessa Agenzia Statale di Meteorologia ha confermato un'anomalia meteo per l'inizio di questa settimana, prevedendo che forti raffiche di vento sferzeranno con intensità le coste orientali e le zone esposte di Lanzarote e Fuerteventura. Nel frattempo, i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica rivelano che le Canarie registrano il maggior rincaro in tutta la Spagna per quanto riguarda le abitazioni nuove, evidenziando una crescita record che tocca il 12% annuale e che colpisce duramente le famiglie anche nelle isole minori come La Palma e La Gomera. Sul fronte della viabilità, la Direzione Generale del Traffico ha annunciato pesanti restrizioni alla circolazione stradale e la chiusura temporanea di importanti arterie, tra cui la strada di grande comunicazione Tenerife 1 e i raccordi urbani, raccomandando ai cittadini di evitare tutti gli spostamenti non strettamente necessari. Infine, per la cultura, il comune di Las Palmas di Gran Canaria ha confermato che le imminenti feste fondazionali di questo mese renderanno un grande omaggio alla memoria della produttrice culturale Dania Devora, una figura chiave che ha segnato la storia della musica e dei grandi festival internazionali in tutto l'arcipelago. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-58-40. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. In primo piano le elezioni amministrative con i ballottaggi. Il centrodestra si conferma Macerata con Parcaroli, ad Arezzo con Comanducci, all'Ecco con Boscagli. La coalizione di governo vince anche a Vigevano con i voti anche di Vannacci. Il centrosinistra vince con Legnini a Chieti, Gagliano a Trani e Sodano da Agrigento. Esulta il Partito Democratico che afferma le città scelgono il centrosinistra, segnali al governo che l'alternativa c'è. E da Giorgia Meloni invece arrivano i complimenti e gli auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi di ogni schieramento, così sui social. Dunque la Presidente del Consiglio che aggiunge: i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza, conclude Meloni. Telefonata oggi tra il presidente americano Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e Teheran annuncia che sospende l'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale e delle imprese degli appalti ferroviari. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte dunque possibili cancellazioni e ritardi dei treni. Tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave per il problema fisico che lo ha fermato ai quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Oggi invece Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti. Ricordiamo che da mercoledì Sinner riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà il 29 giugno. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
1: Paso.
0: Tap, tap, pim. Audio a mamá.
1: Ja, ja, ja.
0: Saltar anuncio. Playlist. Fueguito.
1: Paso.
0: Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
1: Ja, ja, ja.
0: Morir.
2: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
5: Cerchiamo assistente alla poltrona con esperienza. Contattaci subito.
6: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Bentrovati, buon lunedì 8 giugno con il GR delle buone notizie. Il chirurgo è a Roma, ma il paziente è a Pechino. Per la prima volta al mondo è stata eseguita con un intervento di telechirurgia robotica intercontinentale la rimozione di un trombo neoplastico della vena cava inferiore, una procedura tra le più complesse della chirurgia urologica robotica. Il paziente è stato addormentato e preparato sul lettino operatorio al PLA Hospital di Pechino, ma il chirurgo lo ha operato dall'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma grazie a una console robotica in grado di collegare i due continenti. Mixicol Alberto Angelai porta il nome di uno dei più importanti divulgatori scientifici italiani. La nuova specie marina scoperta nel Mediterraneo e descritta in un recente studio pubblicato da un team internazionale guidato da ricercatori dell'Università del Salento. La dedica ad Alberto Angela, si legge in una nota di Unisalento, è un riconoscimento al suo straordinario contributo alla diffusione della cultura scientifica e alla sua capacità di avvicinare il grande pubblico alle meraviglie della natura, della storia e della ricerca. Le celebrazioni per il centenario della nascita di Marilyn Monroe si sono concluse a Los Angeles con una grande asta di oggetti personali e professionali della diva che ha raccolto quasi 2 milioni di dollari. Abiti da sera, rossetti, cipri e mascara, mobili della sua casa di Brentwood, pochette, un reggiseno e il primo contratto con la 20th Century Fox. È una parte dei circa 190 lotti battuti dalla casa d'aste Julian's di Beverly Hills in una vendita durata oltre 5 ore. Risultati più alti spiccano due oggetti che non erano nemmeno suoi ma compaiono nelle fotografie che George Barris le scattò a poche settimane dalla morte. Un divano giallo e un arazzo con struzzi e cacciatori. Il percorso internazionale di Chen Yaman continua ad arricchirsi di nuovi traguardi. L'attore turco, diventato negli ultimi anni uno dei volti più popolari della televisione europea, sarà tra gli ospiti più attesi del Taormina Film Festival, dove l'11 giugno riceverà un importante riconoscimento destinato alle personalità che si sono distinte nel panorama audiovisivo internazionale. La carriera di Chen Yaman è iniziata con le celebri produzioni televisive turche che hanno conquistato milioni di spettatori non solo in patria ma anche in Italia e in numerosi altri paesi europei. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: nell'amor. Radio Callime.
1: En Radio Karima suena Farruko, Gracie y Steve Aoki, Ya Paque.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:33 minutos.
2: Sono le 22:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1975.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:31 minutos.
2: Solo le 23 e 31 minuti. Radio Cali.